0: RPR 102.104, la notte blu notte.
1: Are we ready?

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte. Blu notte.
1: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia? Tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo

0: puntata è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 5 e 59 minuti.

0: on the mountain.
1: Oh, okay.
2: Parma suona forte.
3: Radio Parma, la radio della tua città.

arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fatti e mi

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 7 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Vladimir Putin oggi a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. El Kudri parla del carcere, un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli dava un impiego. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. 3 le vittime, morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni, trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza. Nell'auto messaggi anti-islamici. La polizia è assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese, la polizia di New York ha rafforzato la sicurezza nelle moschee della Grande Mela. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro. Decine di attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Anche la sorella della presidente irlandese, Catherine Connolly, è tra gli attivisti bloccati. Molti trasferiti a bordo di una nave partita alla volta del porto israeliano di Ashdod. Netanyahu plaudi ai suoi militari, lavoro eccezionale. Protesta il centro-sinistra. Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Israele. Si muove il governo, Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani. I corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro domani. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley, Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Una giuria della California ha respinto all'unanimità le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale, perché presentate dopo la scadenza dei termini. Musk sostiene che Altman lo abbia manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI, con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. Una promessa poi rivelatasi falsa, con Altman che ha trasformato la startup in un'impresa a scopo di lucro. Musk presenterà ricorso. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
0: Voglio più!
6: Più!
0: Più!
7: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
7: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
0: Questa è convenienza!
7: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
9: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
11: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
12: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
13: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
5: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
3: Voglio più! Più! Più!
4: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
2: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
3: La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei Crociati. Ascolta le partite dei gialloblu sulle frequenze 102 e 104 e in streaming su radioparma.it.
0: L'ora esatta è offerta da...
4: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
5: Sono le 7 e 59 minuti.
6: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Donald Trump vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti, lo dice il presidente americano, facendo sapere anche di aver sospeso un attacco programmato per oggi contro la Repubblica Islamica, su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del tycoon arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata da Teheran e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca.
7: E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Vladimir Putin vola a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader del Cremlino, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Secondo quanto riporta il Financial Times, Xi avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina.
8: Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. Tra le vittime all'interno della moschea anche una guardia giurata. Morti anche i due aggressori di 17 e 19 anni. I due giovani sono stati trovati senza vita in un'auto a pochi isolati di distanza. Nella vettura messaggi anti-islamici, rivendicazioni di orgoglio razziale. Sull'arma la scritta hate speech. A terra una tanica di benzina con un adesivo delle SS. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese.
7: Il Cotri parla dal carcere. Oggi ci sarà l'udienza di convalida del fermo. L'uomo che con l'auto sabato scorso a Modena ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, dice frasi confuse. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose, ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli davano impiego. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente.
8: I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, alle Maldive, saranno recuperati entro domani. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa.
7: È partita SMILE, la prima missione spaziale congiunta fra Europa e Cina. È decollata alle 5:52 ora italiana dal centro spaziale in Guyana francese con un razzo Vega C. Grazie alla sua visita, raggi X SMILE fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare, e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico.
8: È tutto, a più tardi.
6: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
9: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
10: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
11: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30. www.centrostudimeli.it.
12: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
13: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. Tre giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
4: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: Sono le 9:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Le autorità delle Maldive puntano sull'immersione ad una profondità maggiore del consentito per spiegare la morte dei 5 subitaliani nell'atollo di Vabo. Secondo il portavoce principale dell'ufficio del presidente delle Maldive, il governo aveva rilasciato al gruppo solo il permesso necessario per la ricerca sui coralli molli. L'entrata delle grotte si trova a quasi 50 metri. Per visitarle servono bombole specifiche e miscele come il Trimix, che però i sub non avevano. I corpi dei 4 italiani, individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi, saranno recuperati entro domani. Si trovano tutti nello stesso punto, in fondo a un tunnel. Sul fondale del secondo ambiente della grotta verranno recuperati 2 alla volta, 2 oggi, 2 domani.
4: Donald Trump ha annunciato la sospensione dell'attacco all'Iran previsto per oggi, spiegando che sono in corso colloqui seri che potrebbero aprire la strada a un accordo diplomatico. Ma ha avvertito di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. La decisione arriva dopo le pressioni diplomatiche di Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, convinti che i negoziati possono ancora sfociare in un accordo accettabile sia per Washington che per gli altri paesi della regione. Iran intanto afferma l'asse della resistenza è più forte e unito che mai.
5: E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Vladimir Putin vola a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Secondo quanto riporta il Financial Times, Xi avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina.
4: Kane Clark, 17 anni, e Caleb Vasquez, 18 anni, sono stati identificati come sospettati della sparatoria avvenuta ieri presso il centro islamico di San Diego. 3 le vittime. Gli investigatori hanno trovato dei messaggi anti-islamici nell'auto dove sono stati rinvenuti 2 aggressori. Riporta il New York Times, sottolineando che uno dei 2 sospettati ha prelevato un'arma dalla casa dei genitori poco prima dell'attacco. Avrebbe anche lasciato un biglietto d'addio, mentre su una delle armi usate c'era la scritta Hate Speech.
5: La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Tutti e 13 i soggetti interessati sono residenti nel senese.
4: Gli italiani sono pronti a partire per l'estate, ma sulle loro vacanze peseranno la crisi energetica internazionale e l'impennata del costo della vita, così come le incertezze legate ai risvolti futuri delle guerre a partire da quella in Medio Oriente. E quanto emerge dall'ultima ricerca sul tema dell'Istituto Piepoli, secondo cui il 70% degli intervistati avrebbe l'intenzione di concedersi un viaggio nei prossimi 4 mesi, ma oltre la metà di loro è ancora incerta sul da farsi a causa del complesso e instabile scenario mondiale. L'aumento dei prezzi, voli, energia, inflazione e la sicurezza sono le 2 principali preoccupazioni.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Fra poco con voi Andrea Gatti.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
9: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: Avete ascoltato i...
1: No. Ga... No, forse non ci siamo. I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
2: Ma come? Iniziamo adesso.
0: Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
3: Oh, non fate scherzi, stamattina 139esimo giorno dell'anno, 21esima settimana, buongiorno, siamo a martedì, mettetevi comodi, alzate il volume, anche oggi il mondo e il nostro territorio ha deciso di regalarci un sacco di storie da raccontare. Oggi è il 19 maggio, una di quelle date dove davvero succede di tutto. Così, tanto per capire, ecco, oggi, 25 anni fa, prima dei primi due Apple Store, la cosa meravigliosa non è tanto per parlare degli Apple Store, la cosa meravigliosa è che all'epoca c'era gente che diceva: ma chi vuoi che entri in un negozio solo per vedere computer e telefonini, come eravamo avanti, è vero o no? Quale preveggenza, quale sguardo che aveva a che fare con il futuro che poi era anche presente. Pensate un po', questa era la cosa che volevo sottolineare, non tanto per l'Apple Store ma proprio per quello che la gente pensava. Invece eccoci qua nel 2026 con persone che entrano per comprare un cavo, ne escono dopo due ore con un iPhone, un iPad, tre AirTag, un mutuo e la sensazione proprio anche di aver fatto un affare. Questa è la cosa bella. E sempre oggi nel 1802 Napoleone istituiva la Legion d'Onore, praticamente la massima onorificenza francese. Che detta così sembra una cosa elegantissima, ma io immagino sempre Napoleone che gira dicendo: tu promosso, tu premiato, tu decorato e tu esiliato. Attenzione, quando vi passano delle informazioni di un certo tipo, andiamoci dentro e cerchiamo di capire le varie differenze. Ecco, il 19 maggio è anche una data piena di personaggi incredibili. Nasceva oggi un signore che si chiamava Malcolm X, 101 anni avrebbe quest'oggi, ci lasciò 61 anni fa e per quello che riguarda tutto quello che ha a che vedere con Malcolm X vi possiamo parlare, raccontare di questo storico attivista e leader politico dell'America degli anni 50, dove ad Harlem visse la sua gioventù da sbandato, dedicandosi, ricordiamo, ad attività molto molto molto illegali che gli valsero a 20 anni una condanna a 10 anni di carcere. Poi arrivarono le teorie della setta Nation of Islam, che propugnava l'origine musulmana della maggior parte degli schiavi neri. Ne divenne il portavoce, uscito di prigione cambiò il suo nome in Malcolm X in segno di rifiuto del cognome da schiavo. Figura gigantesca, molto controversa, rivoluzionaria, uno di quelli che non parlavano per piacere a tutti, tanto per capirci, parlavano per lasciare un segno, tant'è che lo ricordiamo quest'oggi. E poi da parte nostra, nel senso nel nostro panorama italiano, nasceva Michele Placido, che oggi compie 80 anni e diciamolo che ci sono attori che recitano. E poi c'è Michele Placido che, anche se ordina un caffè, sembra stia interrogando un criminale in una fiction anni 90, non per nulla ci sono appunto lavori girati anche da regista, non a caso romanzo criminale, appunto la parte di Michele Placido. Poi una cantante, ci siamo un po' dimenticati di lei, parliamo di Alexia, che oggi compie 59 anni, qui parte immediatamente quello che è il trauma collettivo da dance anni 90. Basta sentire Alexia, improvvisamente ci ritroviamo in macchina, vetri abbassati, subwoofer che vibra, qualcuno urla, ullala, e beh, appunto. E poi, sempre in musica, c'è Mr. Joy Ramon. Ebbene sì, Joy Ramon, proprio lui, vi dice qualcosa? No, sì, beh, il nome già dovrebbe raccontarvi tanto. Parliamo del vero nome, Jeffrey Ross Heman, nasce nel 51, e parliamo del cantante, del musicista rock statunitense della famiglia Ramon. Nasceva oggi e ci lasciava il 15 aprile del 2001. Poi, che altro c'è da raccontare? Un altro grande musicista che oggi compie gli anni, e parliamo di Pete Townshend. Vi dice nulla? Spero di sì. Nasceva oggi nel 1945, chitarrista, compositore, cantante inglese, britannico, noto in modo particolare per essere il leader e chitarrista di uno storico gruppo rock di nome The Who. Tra gli sportivi, auguri ad Andrea Pirlo. Oggi Andrea compie gli anni, precisamente 47, lo ricordiamo come quello che sembrava far tutto quanto con grande semplicità anche la fisica quantistica applicata ai calci di punizione. Andrea Pirlo, oggi 47 anni. E parlando di imprese sportive, ricordiamo anche due favole: lo scudetto della Sampdoria del 1991 e sempre oggi Verona, campione d'Italia nel 1985. Volevo ricordare, e questo ha a che fare con lo sport e con un personaggio dello sport, non è un fantino in questo caso, ma è un campione ippico. Si chiama Varenne e, che dire, nasceva il 19 maggio del 95 nell'allevamento Zenzalino in provincia di Ferrara, ed è chiamato così perché l'allevatore prese spunto dalla strada parigina dove ha sede l'ambasciata italiana. Varenne, proprio lui il cavallo, per capirci. 1995, nasceva oggi. Poi questa mattina vediamo, alle 10:15 avremo ai telefoni Simona Cini, una delle organizzatrici dell'LSD Festival. Ci porterà dentro a un evento che promette energia, arte, musica, e vedremo un po' di ascoltarla. Tra poco ascolteremo Pietro Amendola dal sito di gazzettadiparma.it.

0: cittadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Ed eccoci qua, primo appuntamento con Pietro Buongiorno dal sito di gazzettadiparma.it. Ben arrivato, buon martedì.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno ai radioascoltatori. Partiamo da un incendio che è avvenuto nella notte intorno alle 2:15, partito dalla camera di una palazzina di 3 piani a Parma, in via La Spezia, davanti al distributore dell'Eni. Sul posto è intervenuto il 118, la polizia, la questura e 7 squadre dei vigili del fuoco, il cui intervento per domare le fiamme è durato fino alle 6 di mattina. 12 persone sono state portate al pronto soccorso di Parma, 5 con ferite di media gravità e 7 con lievi ferite, una in ginecologia e una in pediatria. In totale sono 14 pazienti, nessuno dei quali al momento necessiterebbe il trattamento iperbarico. Tra di loro le età variano dai 25 fino ai 90 anni e ci sarebbe anche tra i pazienti un bambino di 1 anno. Poi parliamo invece della storia di questa ragazza di 15 anni indiana che ha avuto il coraggio di raccontare un segreto tenuto dentro per anni. Infatti a 10 anni era stata abusata dal cugino trentenne e successivamente per l'esame di terze medie aveva deciso appunto di raccontare la storia che non aveva mai raccontato a nessuno. Oggi il cugino, che adesso è 38enne, la denuncia ha portato il cugino poi a patteggiare 1 anno di detenzione per appunto l'episodio avvenuto e sul sito trovate l'articolo con la storia di questa ragazza indiana. Poi sempre invece parlando di cronaca, stanotte alle 3:48 in località Mulino di Quarnazzano in provincia di Parma un'auto si è ribaltata in strada. La conducente è una donna di 28 anni che è rimasta rinchiusa dentro il mezzo, ma grazie all'intervento di un passante che ha chiamato i soccorsi al 118 è stata poi portata al Maggiore di Parma con lievi ferite. E infine parliamo del Festival delle Serie A a Parma, tornerà per il terzo anno consecutivo. Ieri la presentazione in comune, con la presenza anche dell'amministratore delegato della Lega Serie A De Siervo. Sarà un fine settimana all'insegna del calcio tra il 5 e il 7 giugno, con tanti eventi, incontri, e sarà ovviamente reso noto anche il calendario della prossima stagione di Serie A 2026-2027. Con questo è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Perfetto Pietro, grazie, ci ritroviamo più tardi come sempre in studio 11:45.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: c'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
4: Voglio più! Più! Più!
5: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
5: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
4: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Ciao, sono Gianni Morandi e questa è Radio Parma, naturalmente.
1: Questa mattina ricordiamo e vogliamo farlo non solo con lui ma anche con Joy Ramone, uno ancora tra noi, e parliamo del primo, il secondo invece ci ha lasciato da parecchio tempo. Parliamo di Peter Dennis Blanford Townsend, detto semplicemente Pete. Nasceva a Londra oggi il 19 maggio del 1945 ed è un chitarrista, compositore, perché no, anche potremmo dire in qualche modo, ecco, non solo quello ma anche cantante, ci stava la parola cantante, britannico, che è noto principalmente per aver fatto parte, per essere leader e chitarrista dello storico gruppo The Who. E allora parlare di lui significa parlare di una delle menti più geniali e rivoluzionarie della storia del rock. Già da ragazzo capisci una cosa: lui non voleva semplicemente suonare, voleva cambiare le regole, e negli anni 60 arriva l'esplosione dei The Who, una band rock potente, fuori controllo, aggiungerei anche selvaggia. Sul palco diventano leggenda, amplificatori distrutti, chitarre spaccate, concerti che sembravano esplosioni emotive più che veri spettacoli musicali, e proprio Pete diventa il simbolo di quella ribellione. Il suo modo molto violento e anche teatrale di suonare la chitarra influenza poi generazioni intere di musicisti rock, punk e dintorni. Ecco, ridurre Townsend solo all'energia sarebbe un errore enorme, perché dietro tutta la sua, chiamiamola, furia, c'è una mente molto raffinata. È lui a scrivere capolavori come My Generation, Baba O'Reilly, oppure la canzone che ascolteremo questa mattina, ed è ancora lui a inventare qualcosa di rivoluzionario per l'epoca, la rock opera. E allora ci sono album come Tommy, Quadrofenia, che trasformano il rock in racconto, teatro, cinema emotivo, non sono più canzoni ma vere opere narrative, tant'è che ci sono anche le pellicole che raccontano le loro opere musicali. E negli anni Pete diventa una figura molto rispettabile anche come autore, pensatore, sperimentatore musicale, sempre agitato, sempre avanti, sempre incapace di stare fermo in modo artistico. E oggi viene considerato uno dei più grandi chitarristi e compositori della storia del rock, uno che non ha solo scritto musica, ha scritto un pezzo di cultura contemporanea. E questa mattina, per festeggiarlo, volevo passarvi proprio un pezzo, un brano dei quali parlavo prima, insieme a Baba O'Reilly, My Generation. C'è anche questa che si chiama Pinball Wizard, e il film racconta di Tommy, questo ragazzo affetto da cecità, che si sfida sul palcoscenico in un duello di flipper. Due flipper appaiati, uno lo suona Elton John, e c'è anche la versione molto carina di questa Pinball Wizard da parte di Elton John, quella originale della colonna sonora, ma oggi ci ascoltiamo invece quella eseguita da U. Auguri a Pete, questa è appunto Pinball Wizard. Ever since I

Era il periodo dei grandi colossal musicali, arrivò anche Jesus Christ Superstar, un altro film straordinario insieme a tutto quello che era un momento particolarmente felice per la musica rock sul grande schermo, e in questo caso con The Who Pete Townshend.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sirà Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
2: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19

insieme questa mattina per ricordare la figura di Joy Ramon, una delle figure più iconiche oggi nel giorno di quello che sarebbe il suo compleanno. Iconiche, strane e anche fragili, ma allo stesso tempo anche rivoluzionarie della storia del rock. Voce storica dei Ramones, Joy Ramon nasce a New York il 19 maggio del 51. Il suo vero nome è Jeffrey Ross Heeman ed è ragazzo molto timido, introverso, altissimo, magrissimo, impacciato, uno di quelli che spesso si sentono fuori posto nel mondo, diciamolo, ma proprio quella sensazione di disagio diventa la sua forza artistica. Negli anni 70 fonda i Ramones insieme a un gruppo di amici del Queens. Nasce così questa banda, una band, non la banda, la banda qua è utilizzata in modo diverso. Noi quando parliamo di banda pensiamo a tamburi, maggiorette, piatti, ecco no, questa è la band destinata a cambiare per sempre la musica punk rock. Canzoni velocissime, tre accordi, niente assoli infiniti, niente virtuosismi, solo pura energia. E allora, sul palco, Joy è immediatamente riconoscibile. Capelli lunghissimi sugli occhi, giubbotto di pelle, jeans strappati, quella voce nasale che diventa un po' il simbolo del punk americano. E anche se i Ramones non raggiunsero mai il successo commerciale gigantesco di altre band dell'epoca, influenzarono praticamente tutti. Senza Joy Ramon, moltissima musica negli anni successivi non sarebbe esistiva. E dietro l'immagine ribelle c'è questa persona però molto sensibile, tormentata, combatte con problemi personali, di salute per tutta la vita, senza però mai perdere il suo spirito ironico. Joy muore il 15 aprile del 2001 e oggi viene considerato una leggenda assoluta del rock, uno che ha dimostrato che a volte non serve essere perfetti per diventare immortali, ma basta essere autentici. Allora, sono tante le cose che vi potrei passare, da Bidon Brett a Jadis Bank, a I Don't Wanna Grow Up, c'è anche Sheena Is a Punk Rocker, Dog Day Afternoon, ma ho pensato di passarvi quella che è una delle più, diciamo, famose e in radio ebbe un successo straordinario. E questa si chiama Baby I Love You.

Baby I Love You insieme a Ramones, direi una delle cose più morbide, senza comunque aggiungere altro, perché quando si parla di Ramones bisogna immaginare tra l'altro la New York degli anni 70, no? Caotica, decadente, molto sporca, una città tra l'altro piena di rabbia, di disillusione, voglia in qualche modo di spaccare tutto. In quel periodo il rock era diventato davvero gigantesco, tecnico, pieno di assoli interminabili, concerti, e proprio lì arrivano i Ramones che fanno esattamente il contrario. Canzoni, come vi dicevo, da 2 minuti, pochi accordi, niente virtuosismi, solo energia. E tra l'altro sul palco sembravano quasi una provocazione, no? Con questi giubbetti di pelle, adesivi, se vi ricordate, di Mickey Mouse, Topolino per capirci, che era uno dei simboli del punk, jeans strappati, le scarpe consumate, quell'atteggiamento da non ce ne importa niente. È proprio quella semplicità, c'era questa rivoluzione enorme. Tra l'altro i loro concerti sono diventati davvero leggenda, piccoli locali pieni di birra, amplificatori, ragazzi che finalmente sentivano di avere una voce. Non devi essere perfetto per salire sul palco, non devi essere elegante, non devi essere approvato da nessuno, ed è proprio questa autenticità che li ha resi immortali. Band come Ramones, Sex Pistols, Green Day, Nirvana e centinaia di altri artisti devono qualcosa alla formazione che vi ha fatto ascoltare questa mattina in occasione del compleanno di Joey Ramone. Il loro punk non era costruito, era vero, rumoroso, diretto, tremendamente vivo. E vabbè, niente, era questo piccolo salto nel

Giusto, giusto un pezzo per portarvi, accompagnarvi per mano all'appuntamento delle 10, quando arriverà anche la redazione di 12 TV Parma a supportare le notizie locali, che da questo momento, subito dopo le 10 appunto, arriveranno ad accompagnarvi ogni puntora alle 21, l'ultimo GR, fra poco in diretta.

0: Sono le 10:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102 104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca: in fiamme la notte scorsa una palazzina di 6 piani in via La Spezia, nella prima periferia della città. L'incendio è partito poco dopo le 2 dalla camera di un appartamento al piano terra. Le cause sono in corso di accertamento. Per 12 persone, tra cui un minore, si è reso necessario l'intervento del 118. Sono state portate all'ospedale maggiore. Accusano un'intossicazione da monossido di carbonio, ma al momento nessuno risulta grave o richiede trattamento iperbarico. Sul posto l'unità mobile maxi emergenza del coordinamento 118, oltre a diverse squadre dei vigili del fuoco. L'intervento del 115 è terminato intorno alle 6. L'area è stata messa in sicurezza. Attivata anche la Protezione Civile di Parma, in coordinamento con il Comune, i volontari hanno provveduto a dare ristoro alle persone che a causa del fumo intenso hanno dovuto lasciare i propri appartamenti. In totale sono una 50 gli evacuati. La cronaca giudiziaria con il caso di una ragazzina che nel tema dell'esame di terza media ha raccontato di essere stata abusata dal cugino trentenne. L'uomo, oggi 38enne, ha patteggiato 1 anno con pena sospesa. Tutti i dettagli della vicenda sulla Gazzetta di Parma. Una multa da oltre 12.000 euro e il sequestro di alcuni bovini è il bilancio dei controlli effettuati nella Bassa Parmense dai carabinieri del NAS in un allevamento nel caseificio aziendale adiacente. Gli animali erano tenuti in condizioni non confacenti, stabilmente legati. 7 bovini sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, erano privi dei marchi auricolari identificativi. Sono emerse carenze igieniche nelle stalle e nel caseificio aziendale. Nel quartiere San Leonardo a Parma è stata inaugurata l'area dedicata al musicologo Guido Gasperini, situata nello spazio adiacente alla scuola Giuseppe Micheli. L'intervento rientra nel più ampio progetto di rigenerazione urbana che interessa Piazzale Salsi e l'area verde della scuola elementare. Siamo alla sanità, ha aperto la nuova casa della comunità Pablo nel padiglione Cattani dell'ospedale, 920 metri quadrati, più del doppio rispetto alla sede di via Bocchi, un servizio navetta, tanti volontari per indirizzare i pazienti, oltre 40 posti auto in aree parcheggio specifiche. Struttura operativa 6 giorni su 7, dalle 8 alle 20, con personale medico e infermieristico. Di politiche sociali e sanità si parla questa sera alle 21 su 12 TV Parma, torna Parma Europa. Lo sport, il calcio, ne sta il Fesce, salta l'ultima di campionato contro il Sassuolo, gara in programma domenica alle 15 al Tardini, per l'attaccante lesione di basso grado a carico dei flessori della coscia sinistra. Si ferma anche il terzo portiere Filippo Rinaldi per un problema ad una spalla. Di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 su Radio Parma. Palla in tribuna, messaggi al 333-9200-170. In chiusura il meteo: cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, possibili temporali sui rilievi nel pomeriggio, massima in città sui 25 gradi. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
2: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30. www.centrostudimeli.it.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: storia, passione.
1: Radio Parma.
2: Nuovo appuntamento in diretta. Questa mattina ci eravamo sentiti il 28 aprile dello scorso anno, proprio in procinto di presentarvi l'edizione dell'anno passato con LSD Festival. Torniamo e veniamo alla quinta edizione. Sempre lei la nostra ospite, una delle organizzatrici, Simona. Pronto? Cini? Ecco, perfetto, mi senti? Mi senti? Ecco, perfetto. Allora, Simona, ben arrivata, ci ritroviamo ogni anno, il prossimo anno ti prego di arrivare in presenza, so che hai molti impegni, ma questo è un festival del quale dobbiamo parlare un po' più profondamente e approfonditamente, quindi se verrai in diretta già l'invito.
3: Allora, cercherò di esserci.
2: Perfetto, allora Simona, partiamo da questo titolo, rompiamo le righe, che si significato oggi nel 2026 rompere davvero le righe, c'è questo appuntamento con l'LSD Festival, quindi ricordami date, location e tutto il resto, partiamo da qua.
3: Assolutamente, allora quest'anno abbiamo iniziato il 2 maggio con un festival, con una prima puntata uscendo da Firenze, siamo andati a Busseto con la presentazione di un libro di Massimo Zamboni. E poi il 22, 23 e 24 maggio invece sarà il clou del festival, sempre a Firenze, nel Palazzo delle Ex Ortoline, nel cortile, tutto come diciamo negli anni passati, questa è la quinta edizione. E questo titolo quest'anno un po' così, rompiamo le righe. Ci siamo resi conto che in un momento storico come quello di oggi il scegliere è un gesto di libertà accanto alla libertà degli altri, e quindi rompiamo le righe per noi è proprio un senso di importanza, nel senso mettiamoci la faccia, cerchiamo di mettere le nostre idee sempre appunto nel rispetto di tutti, ma non rimaniamo in questo limbo dove alla fine nessuno sceglie mai di fare qualcosa. Ecco, quindi questo è proprio il senso importante di quest'anno.
2: Ecco Simona, per te essere liberi cosa significa adesso?
3: Essere liberi è una parola molto difficile da spiegare, soprattutto oggi come oggi, però la possibilità di poter esprimere le proprie opinioni, le proprie idee, nel rispetto appunto di quelle degli altri, però di non essere conformi o non rimanere in quella situazione dove aspetto sempre che qualcuno faccia qualcosa per poi magari o criticare o non fare.
2: Quindi diciamo una visione positiva, propositiva,
3: esatto,
2: della cosa.
3: Esatto.
2: Allora, il festival unisce libri, musica, arte, fotografia, incontri, riflessione sociale. Secondo te oggi c'è ancora bisogno di eventi culturali in qualche modo ibridi?
3: Io direi di sì, soprattutto oggi, soprattutto perché siamo sommersi in una situazione di web, di social, dove comunque ci viene proposto sempre quello che solo andiamo a cercare noi, quindi non ci viene proposto qualcosa di nuovo. Il nostro festival ti dà la possibilità di conoscere cose nuove, di approcciarti a qualcosa di diverso senza impegno, che ti può dare la possibilità di conoscere qualcosa di nuovo che poi ti piace piuttosto che anche magari invece no, però quella possibilità c'è. Il nostro festival è gratuito, quindi chiunque può venire, entrare, se gli piace rimanere, andare, insomma, questo è importante. Soprattutto dare la possibilità a tutti, a giovani, non meno giovani, agli anziani, di partecipare a questo evento. Questa è la cosa a cui noi teniamo sempre da tanto. Tant'è che abbiamo appunto appuntamenti per tutti, dai bambini più piccoli, dagli adolescenti, a interventi magari culturali un pochettino più importanti con giornalisti che anche scrittori, poesia, musica, ovviamente, cioè tutto quello che è un po' un festival.
2: Ecco, c'è qualcosa che personalmente senti di avere chiuso, rotto nella tua vita per diventare più libera?
3: Ma allora, ormai io ho 52 anni, quindi ormai insomma
2: Sei così, tu dici sono 52 anni, ho già fatto in qualche modo buona parte della mia vita, no?
3: Sì, quello lì sì, però appunto a quest'età ho appreso quello che veramente mi ha fatto rompere le righe, cioè quello che mi mette in gioco, soprattutto con questo festival, perché comunque abbiamo iniziato quasi un po' per gioco, invece è diventato per noi un appuntamento molto importante, ed ogni anno questa cosa che noi facciamo, perché siamo tutti volontari, siamo un gruppo di 4 persone che da settembre a maggio si mette a lavorare cercando proposte che possono essere interessanti per tanti, e quindi il mio rompere le righe è stato messo la mia faccia in questo festival, anche perché io in realtà il mio lavoro è tutt'altro.
2: Allora, avete ospiti molto diversi tra loro, no? Da Marco da Milano a Barbara Schiavulli fino a Massimo Zamboni. Qual è il filo che li unisce tutti quanti?
3: Allora, il filo che unisce tutti quanti quest'anno è, appunto, dato un po' il momento storico, andiamo da un Marco da Milano con questo libro che parla dei due papi, quindi di questa situazione di due, appunto, situazioni molto diverse tra di loro, quindi entrambi hanno rotto le righe in un senso piuttosto che nell'altro. Schiavulli piuttosto che Tiranni ci parleranno di guerra, ci parleranno di questo punto, situazioni insomma un po' delicate, e anche quelle ovviamente in un contesto non di tragedia ma di chi cerca di mettere e di portare avanti un'idea, un'ideologia. Tiranni nel suo libro che parla della Stati Uniti e Cina, anche questo è un tema molto attuale anche dati gli ultimi incontri. Abbiamo anche una presentazione proprio in apertura del festival di questo cortometraggio che è in concorso per il corto cinema, ed è un documentario girato in Bangladesh, dove c'è questa comunità che appunto ha rotto le righe. È tutto un progetto di questo prete che ha salvato queste ragazze giovanissime dai matrimoni, quindi con lotte e quant'altro, quindi anche questo è proprio una rompiamo le righe, tant'è che questo cortometraggio si chiama Rebel, la disobbedienza è vita.
2: Simona, c'è un ospite tra tutti quelli che hai quest'anno che personalmente aspettavi da tempo, che era un tuo sogno nel cassetto magari l'anno passato, nelle edizioni precedenti?
3: Marco da Milano, perché sono 3 anni che gli facciamo la corte e quest'anno finalmente siamo riusciti ad averlo.
2: Ce l'abbiamo fatta.
3: Sì,
2: ascolta,
3: fatta.
2: Quale incontro secondo te sorprenderà maggiormente il pubblico, così tanto per parlare un po' di quelle che sono anche le aspettative tue?
3: Ma allora, ad esempio, io ho scoperto questo scrittore che non conoscevo, che è Raffaele Alberto Ventura, che è un incontro della domenica, ed è un ragazzo italiano che vive a Parigi e ha scritto appunto questo vari libri, tra cui la scoperta dell'infelicità, che è molto così particolare, nel senso che in questo libro appunto lui dice che la nostra infelicità di oggi è dovuta alla ricerca sempre di essere performanti su tutto e di essere sempre sul pezzo su qualsiasi cosa, e questo però in realtà ci porta a essere infelici, e quindi anche per quei giovani che devono sempre essere ovviamente nelle hit di qualsiasi loro situazione, che può essere scolastica piuttosto che tra gli amici e quant'altro, questa in realtà questa continua ricerca di essere sempre al primo posto ci porta poi invece a essere più infelici piuttosto che felici, quindi anche questo è un incontro che mi è molto interessante, soprattutto anche per i giovani.
2: Quindi voi parlate molto di appartenenza, perché in realtà questa parola è fondamentale per sentirsi meno soli, no? Perché poi la realtà è diversa da quella che potrebbe essere un'idea che abbiamo, e quindi per questo sottolineate la parola appartenenza, giusto?
3: Esatto. Sì.
2: Dimmi un po', cosa speri che, ecco, una persona che non è mai stata al festival quest'anno dovrebbe venire perché?
3: Perché il festival ha alla fine, a differenza magari di tante altre situazioni, ed è questo tra l'altro è una cosa che mi viene riportata ogni anno da chi viene al festival per la prima volta e assolutamente anche dai nostri ospiti. È una frase che ogni ospite quando va via dal festival mi dice, che per noi è una cosa molto bella: rimarrai qua tutto il giorno, rimarrai qua anche domani, non me ne andrei perché il clima è bello, perché si sta bene, è come se io fossi in famiglia. Quindi questa sensazione di rilassatezza e di potersi godere questo spazio, questi momenti senza troppi obblighi, è una cosa molto importante. E questa è quello che spererei che un nuovo ospite quest'anno mi dica.
2: Simona, lsdfestival.com, dove trovate tutto il programma, perché è talmente pieno di cose e appuntamenti che descriverli in due minuti è davvero riduttivo. Quindi lsdfestival, il prossimo anno ti aspettiamo in presenza, segnatelo, trova il tempo, organizzati, e in bocca al lupo per tutto. Allora
3: ricordo a tutti che al festival è possibile comunque mangiare, bere tutto il giorno, sia a mezzogiorno che alla sera, e quindi è un posto dove veramente ci si può stare tutto il giorno serenamente, anche con i bambini.
2: Grazie Simona Cini, tra le organizzatrici di questa quinta edizione di LSD Festival.

0: Karma, la radio siamo noi. Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.
8: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
10: I colloqui sono seri, ma dietro la volontà di negoziare aleggia lo spettro di un nuovo attacco su vasta scala. Donald Trump è sul punto di riprendere i raid sull'Iran. Un nuovo attacco era programmato per oggi, quando i paesi del Golfo lo invitano a sospendere ogni operazione per seri colloqui in corso. Ho rimandato l'attacco all'Iran per un po', si spera forse per sempre, dice il presidente americano, pur avvertendo di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Per il presidente americano il punto imprescindibile dell'eventuale intesa è il divieto assoluto per l'Iran di dotarsi di armi nucleari. I comportamenti contraddittori ed eccessivi degli Stati Uniti sono un serio ostacolo alla diplomazia, così intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi.
9: Una sparatoria alla maggiore moschea di San Diego causa 3 vittime, oltre i 2 aggressori di 17 e 19 anni, trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Le indagini sono nelle fasi iniziali, la polizia assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. L'incidente arriva in un periodo di forte tensione con la guerra in Iran. A marzo una sinagoga in Michigan è stata presa d'assalto, ora invece una moschea. L'imam e il direttore del centro islamico di San Diego parlano di odio religioso senza precedenti negli USA.
10: L'esercito russo inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Lo ha comunicato il Ministero della Difesa di Mosca parlando di un esercitazione sulla preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione.
9: Risultata negativa al test per l'antivirus una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM su cui si trovava anche la donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata immediatamente presa in carico dalla regione Lombardia e sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena presso il nosocomio per il periodo di osservazione sanitaria. Con lei si trova anche un'accompagnatrice che allo stesso modo è stata presa in carico secondo le procedure previste. Anche lei è risultata negativa.
10: Ricevevano ordini direttamente dai boss detenuti e imponevano il pizzo a commercianti e imprenditori dell'area nord di Napoli. E quando qualcuno esitava o provava a sottrarsi alle richieste estorsive, entravano in azione con pistole e intimidazioni, arrivando a sparare contro le serrande dei negozi per terrorizzare le vittime. È il quadro emerso dal maxi blitz anticamorra eseguito all'alba dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA di Napoli. Colpito il clan Moccia, eseguite 26 misure cautelari, di cui 23 arresti e 3 divieti di dimora.
9: Veniamo allo sport col tennis. Martedì azzurro all'ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca debuttano oggi Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Saranno impegnati in contemporanea, ora di pranzo. Il romano campione in carica affronterà il peruviano Bose, mentre il semifinalista degli internazionali sfiderà l'argentino Burruciaga.
10: È tutto, a più tardi.
8: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Maneskin nel corso del nostro appuntamento di questa mattina con Begin. Fra qualche minuto merita un racconto, una storia rispetto al cavallo più famoso del mondo, e vi parlo di Varenne. Questa mattina Varenne compie gli anni, è ancora vivo e ci sembra giusto parlarne, raccontare di lui, delle sue doti straordinarie di cavallo da corsa ed ora come stallone da monta per portare avanti questi geni davvero particolari. Quando si parla di ippica basta dire un solo nome, Varenne. Ne parleremo questa mattina dopo la pubblicità in diretta a Radio Parma.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
3: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
4: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
5: Renault Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Allora, quasi in chiusura del mio appuntamento con voi questa mattina, volevo giusto dire un paio di cose, non lo facciamo mai, rispetto ad animali particolari, mentre invece oggi dobbiamo per forza ricordarlo. Varen, il cavallo, il più grande cavallo da trotto della storia italiana, è uno dei più forti di sempre nel mondo. Nasceva proprio oggi, il 19 maggio nel 95, in provincia di Ferrara, e venne soprannominato il Capitano per questo suo carattere dominante, per la capacità incredibile di vincere praticamente ovunque. All'inizio nessuno immaginava che quel puledro sarebbe diventato proprio leggenda mondiale, oltretutto, e già dalle prime gare mostrava qualcosa di diverso: potenza, velocità e una classe impressionante. Acquistato dall'avvocato napoletano Enzo Giordano, Varen inizia una carriera straordinaria, fatta di vittorie consecutive, di record internazionali. Tra la fine degli anni 90 e il 2001 domina l'ippica mondiale, vince il Gran Premio Nazionale di Milano, il prestigiosissimo Grand Prix d'America a Parigi, impresa storica, ricordiamo, per un cavallo italiano, e conquista anche un altro premio in Svezia e la Breeders' Crown negli Stati Uniti. Nel 2001 diventa ufficialmente il trottatore più famoso e vincente del mondo. Ovunque correva, tirava folle immense e milioni di appassionati. La sua carriera è impressionante, pensate, 45 vittorie su 58 gare disputate e quasi 9 miliardi delle vecchie lire di premi vinti. Ma oltre ai numeri, Varen è rimasto nel cuore degli italiani perché rappresenta e rappresentava allora qualcosa di molto raro: la sensazione di assistere a un campione irripetibile. E così si ritira dalle corse il 28 settembre 2002, entrando definitivamente nella leggenda dello sport italiano. Anche oggi, quando si parla di ippica, basta dire Varen. E oggi vive in Italia come stallone in pensione ed è considerato una vera leggenda dell'ippica mondiale. Dopo il ritiro dalle corse è dedicato principalmente alla riproduzione, diventando anche padre di numerosi cavalli da corsa. Nonostante l'età, ha compiuto 31 anni, continua ad essere amatissimo dagli appassionati e spesso viene celebrato come il più grande trottatore italiano di sempre. E allora, visto che si parla di cavalli, qua ve ne passo uno al contrario. Questo non ha proprio nome, ma la canzone è rimasta nella leggenda: America, è Horse with No Name.

0: Avete ascoltato i...
1: No. No, forse non ci siamo. I gatti. Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
2: E domani c'è anche l'appuntamento con il nostro rotocalco settimanale insieme a Sabrina con Gazzetta Club, come ogni mercoledì. E domani vi parleremo del movimento come alleato alla longevità, vivere meglio, vivere più a lungo, e c'è questo volume che vi vogliamo proporre all'interno del nostro spazio di domani. Bene, detto questo, rinnovo l'appuntamento come sempre, ogni notte, senza nemmeno una notte di sosta, di pausa, da lunedì a lunedì con Hot Chili. In caso contrario, domani sarà appunto mercoledì alle 9. Vi aspetto, ciao!

0: Sono le 11:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102 104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca: in fiamme la notte scorsa una palazzina di 6 piani in via La Spezia, nella prima periferia della città. L'incendio è partito poco dopo le 2 dalla camera di un appartamento al piano terra. Le cause sono in corso di accertamento. Per 12 persone, tra cui un minore, si è reso necessario l'intervento del 118. Sono state portate all'ospedale maggiore. Accusano un'intossicazione da monossido di carbonio, ma al momento nessuno risulta grave o richiede trattamento iperbarico. Sul posto l'unità mobile maxi emergenza del coordinamento 118, oltre a diverse squadre dei vigili del fuoco. L'intervento del 115 è terminato intorno alle 6. L'area è stata messa in sicurezza. Attivata anche la Protezione Civile di Parma, in coordinamento con il Comune, i volontari hanno provveduto a dare ristoro alle persone che a causa del fumo intenso hanno dovuto lasciare i propri appartamenti. In totale sono una 50 gli evacuati. La cronaca giudiziaria con il caso di una ragazzina che nel tema dell'esame di terza media ha raccontato di essere stata abusata dal cugino trentenne. L'uomo, oggi 38enne, ha patteggiato 1 anno con pena sospesa. Tutti i dettagli della vicenda sulla Gazzetta di Parma. Una multa da oltre 12.000 euro e il sequestro di alcuni bovini è il bilancio dei controlli effettuati nella Bassa Parmense dai carabinieri del NAS in un allevamento nel caseificio aziendale adiacente. Gli animali erano tenuti in condizioni non confacenti, stabilmente legati. 7 bovini sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, erano privi dei marchi auricolari identificativi, sono emerse carenze igieniche nelle stalle e nel caseificio aziendale. Nel quartiere San Leonardo a Parma è stata inaugurata l'area dedicata al musicologo Guido Gasperini, situata nello spazio adiacente alla scuola Giuseppe Micheli. L'intervento rientra nel più ampio progetto di rigenerazione urbana che interessa Piazzale Salsi e l'area verde della scuola elementare. Siamo alla sanità, ha aperto la nuova casa della comunità Pablo nel padiglione Cattani dell'ospedale, 920 metri quadrati, più del doppio rispetto alla sede di via Bocchi, un servizio navetta, tanti volontari per indirizzare i pazienti, oltre 40 posti auto in aree parcheggio specifiche. Struttura operativa 6 giorni su 7, dalle 8 alle 20, con personale medico e infermieristico. Di politiche sociali e sanità si parla questa sera alle 21 su 12 TV Parma, torna Parma Europa. Lo sport, il calcio, Nesta il Fesce salta l'ultima di campionato contro il Sassuolo, gara in programma domenica alle 15 al Tardini, per l'attaccante lesione di basso grado a carico dei flessori della coscia sinistra. Si ferma anche il terzo portiere Filippo Rinaldi per un problema ad una spalla. Di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 su Radio Parma. Palla in tribuna, messaggi al 333-9200-170. In chiusura il meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, possibili temporali sui rilievi nel pomeriggio, massima in città sui 25 gradi. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
6: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
8: Voglio più!
9: Più!
8: Più!
10: Ma più cosa?
8: Più risparmio!
10: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
8: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
10: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
8: Questa è convenienza!
10: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.

0: Roma.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
1: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
2: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30. www.centrostudimeli.it.
3: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La guerra in Iran, ci sono sviluppi positivi nelle discussioni con Teheran. Ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo. Ad affermarlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca e sottolineando che diversi leader arabi gli avevano chiesto di rinviare l'attacco pianificato contro l'Iran di 2 o 3 giorni. Sono in corso negoziati seri, dice ancora Trump, che però avverte: siamo pronti a procedere con un assalto completo e su larga scala nel caso in cui non si raggiunga un accordo accettabile. Teheran replica: non fate un altro errore strategico. Siamo pronti a tagliare la mano a Stati Uniti ed Israele in caso di attacco.
1: Vladimir Putin arriva oggi a Pechino per un incontro con Xi Jinping, col quale celebrerà, sono le sue parole, relazioni veramente a un livello senza precedenti, neanche una settimana dopo la visita in Cina di Trump. Secondo la nota del Cremlino, il presidente russo e quello cinese discuteranno come rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra Russia e Cina e scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali. L'esercito russo inizierà intanto oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari.
2: Ora le Maldive, dopo l'individuazione dei corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vavo. Le prossime operazioni di recupero saranno condotte per fasi successive, con finestre operative limitate e un'impostazione estremamente prudente, alla luce dell'elevata complessità dell'ambiente subacqueo. A spiegarlo in una nota è Dan Europe, che parla di immersione tra 55 e 60 metri, passaggi stretti, cunicoli e forte rischio di sollevamento del sedimento. L'operazione richiede probabilmente più missioni distribuite su più giorni.
1: È salito a 131 morti il bilancio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, mentre si contano almeno 513 casi sospetti. Lo ha riferito il portavoce del governo di Kinshasa, precisando che i contagi si sono estesi anche ad altre aree dell'est del Congo, dopo i primi casi nella provincia di Ituri. L'Africa CDC ha dichiarato l'epidemia di Ebola un'emergenza di sanità pubblica continentale.
2: È stata fissata per oggi, davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore.
1: Il calcio. Pepe Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione, questione di giorni ormai, indipendentemente da come finirà l'annata, che vede i Citizens protagonisti in un testa a testa con l'Arsenal per la vittoria della Premier League. Domenica con l'Aston Villa ci sarà il saluto ai suoi tifosi e poi l'inizio di una nuova vita sportiva, nonostante abbia ancora un anno di contratto. Dove si andrà a sedere ancora non si sa, anche se nel futuro sembra esserci una nazionale. A prendere il posto di Guardiola sarà Enzo Maresca, che era stato suo vice nella storica stagione della Triple Crown.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
0: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.
5: Il tuo 5 per 1000.

0: Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
3: Buongiorno ai radioascoltatori, parliamo ancora dell'incendio di questa notte. Alle 2:15 è diventato appunto l'incendio in via La Spezia, partito dalla camera di una palazzina a 6 piani davanti al distributore dell'Eni. Sul posto del 118 la polizia, la questura e 7 squadre di vigili del fuoco, il cui intervento per domare le fiamme è durato fino alle 6 di questa mattina. 10 persone sono state trasportate al pronto soccorso di Parma per intossicazione, una in ginecologia e una in pediatria. Tra questi 12 pazienti, 5 sono in condizioni di media gravità e 7 con lievi criticità, nessuno dei quali appunto al momento necessita il trattamento iperbarico. Tra di loro l'età varia dai 25 fino ai 90 anni, con la presenza appunto anche di un bambino di 1 anno. Sarebbero 50 le persone evacuate nella notte. Sul sito trovate sia le foto sia i video dell'accaduto. E poi ci spostiamo a parlare di questa storia di una ragazzina indiana che ha avuto il coraggio di rivelare un segreto tenuto dentro per anni relativo alle violenze sessuali subite dal cugino trentenne all'età di 10 anni. E lei lo aveva scritto nel tema dell'esame di terza media e appunto dopo anni è riuscita a raccontare questo accaduto. La denuncia ha portato il cugino, oggi 38enne, a patteggiare 1 anno di detenzione. Sul sito trovate l'articolo con la storia di questa ragazza indiana. E poi parliamo dei carabinieri del NAS di Parma, che hanno rilevato dei controlli in un allevamento di bovini da latte e appunto nella bassa parmense. Verifiche hanno portato alla contestazione di numerose irregolarità igienico-sanitarie e con 12 bovini detenuti in condizioni non conformi al corretto sviluppo. 7 di questi, dal valore di circa 1000 euro, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. E poi parliamo invece della presentazione di ieri in comune della nuova edizione del Festival Serie A, che sarà ospitato per il 3° anno consecutivo nella città di Parma. Presente anche l'amministratore delegato della Lega Serie A De Siervo. Sarà un fine settimana all'insegna del calcio, quello tra il 5 e il 7 giugno, con incontri, eventi e ovviamente la presentazione del calendario della Serie A 2026-2027. Con questo è tutto e alla prossima.
1: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 12 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca: in fiamme la notte scorsa una palazzina di 6 piani in via La Spezia, nella prima periferia della città. L'incendio è partito poco dopo le 2 dalla camera di un appartamento al piano terra. Le cause sono in corso di accertamento. Per 12 persone, tra cui un minore, si è reso necessario l'intervento del 118. Sono state portate all'ospedale maggiore. Accusano un'intossicazione da monossido di carbonio, ma al momento nessuno risulta grave o richiede trattamento iperbarico. Sul posto l'unità mobile maxi emergenza del coordinamento 118, oltre a diverse squadre dei vigili del fuoco. L'intervento del 115 è terminato intorno alle 6. L'area è stata messa in sicurezza. Attivata anche la Protezione Civile di Parma, in coordinamento con il Comune, i volontari hanno provveduto a dare ristoro alle persone che a causa del fumo intenso hanno dovuto lasciare i propri appartamenti. In totale sono una 50 gli evacuati. La cronaca giudiziaria con il caso di una ragazzina che nel tema dell'esame di terza media ha raccontato di essere stata abusata dal cugino trentenne. L'uomo, oggi 38enne, ha patteggiato 1 anno con pena sospesa. Tutti i dettagli della vicenda sulla Gazzetta di Parma. Una multa da oltre 12.000 euro e il sequestro di alcuni bovini è il bilancio dei controlli effettuati nella Bassa Parmense dai carabinieri del NAS in un allevamento nel caseificio aziendale adiacente. Gli animali erano tenuti in condizioni non confacenti, stabilmente legati. 7 bovini sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, erano privi dei marchi auricolari identificativi, sono emerse carenze igieniche nelle stalle e nel caseificio aziendale. Nel quartiere San Leonardo a Parma è stata inaugurata l'area dedicata al musicologo Guido Gasperini, situata nello spazio adiacente alla scuola Giuseppe Micheli. L'intervento rientra nel più ampio progetto di rigenerazione urbana che interessa Piazzale Salsi e l'area verde della scuola elementare. Siamo alla sanità, ha aperto la nuova casa della comunità Pablo nel padiglione Cattani dell'ospedale, 920 metri quadrati, più del doppio rispetto alla sede di via Bocchi, un servizio navetta, tanti volontari per indirizzare i pazienti, oltre 40 posti auto in aree parcheggio specifiche. Struttura operativa 6 giorni su 7, dalle 8 alle 20, con personale medico e infermieristico. Di politiche sociali e sanità si parla questa sera alle 21 su 12 TV Parma, torna Parma Europa. Lo sport, il calcio, Nestal Fesia salta l'ultima di campionato contro il Sassuolo, gara in programma domenica alle 15 al Tardini, per l'attaccante lesione di basso grado a carico dei flessori della coscia sinistra. Si ferma anche il terzo portiere Filippo Rinaldi per un problema ad una spalla. Di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 su Radio Parma. Palla in tribuna, messaggi al 333-9200-170. In chiusura il meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, possibili temporali sui rilievi nel pomeriggio, massima in città sui 25 gradi. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
6: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sirà Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
7: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
8: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
4: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante l'immersione alle Maldive, secondo quanto riportano i media locali. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di ieri in un cunicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, a oltre 60 metri di profondità. Quando sono stati visti, i quattro corpi erano uno vicino all'altro.
1: Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Proposta che prevede revoca delle sanzioni contro Teheran, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo imposto al paese, fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, anche il ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e copertura delle spese per i danni causati dalla guerra.
2: La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari a partire da oggi. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, le manovre coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese e simulano la preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione. L'annuncio arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi e mentre il presidente Vladimir Putin è in visita ufficiale in Cina. Il leader del Cremlino ha ribadito che l'alleanza tra Russia e Cina non è diretta contro nessuno, ma punta a garantire pace e prosperità universale. Il presidente russo ha definito poi i rapporti con la Cina a un livello senza precedenti.
1: Pandemie e allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In un contesto in cui crescono instabilità e disgregazione, le infezioni diventano più frequenti e più rilevanti in termini di numero di casi o decessi. L'allarme è stato lanciato in corrispondenza dell'apertura della 69esima Assemblea Mondiale della Salute, incontro che quest'anno arriva poco più di 24 ore dalla dichiarazione di una nuova emergenza sanitaria riportata internazionale, quella di Ebola del Congo, dove il bilancio dei morti è salito a 131, mentre si contano almeno 513 casi sospetti.
2: Al 30 aprile nelle carceri italiane risultano 64.436 detenuti, a fronte di una capienza effettiva di 46.318 posti, con un tasso di sovraffollamento che raggiunge il 139,1%. Secondo il 22esimo rapporto di Antigone, 73 istituti superano del 150% il livello di occupazione e in 8 si va oltre il 200%, mentre solo 22 risultano non sovraffollati. Nonostante il piano carceri, i posti disponibili sono comunque diminuiti di 537 unità.
1: Siamo al calcio, la decisione è presa e non ci saranno ripensamenti. Antonio Conte lascia il Napoli, se ne va dopo aver consegnato al club uno scudetto inimmaginabile, una Supercoppa italiana e un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024, e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina dei partenopei fino a giugno 2027. La separazione sarà consensuale e amichevole. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. Tre giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afro funky con Jumbo Story e domenica i Sirà Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.

0: oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
1: Radio Parma, la musica che ami.
4: L'ora esatta è offerta da...
5: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
6: Sono le 13:00.
7: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
8: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: in fiamme la notte scorsa una palazzina di 6 piani in via Spezia, nella prima periferia di Parma. L'incendio è partito poco dopo le 2 da un materasso nella camera di un appartamento al piano terra. Le cause sono in corso di accertamento. Per 12 persone, tra cui un minore, si è reso necessario l'intervento del 118, sono state portate all'ospedale maggiore. Accusano un'intossicazione da monossido di carbonio, ma al momento nessuno risulta grave o richiede trattamento iperbarico. Una 50 gli evacuati in tutto, in queste ore però stanno rientrando a casa, 2 gli appartamenti inagibili. La cronaca giudiziaria: a 10 anni era stata abusata dal cugino, lo ha confessato nel tema dell'esame di terza media. La denuncia ha portato l'uomo, oggi 38enne, a patteggiare 1 anno per violenza sessuale. Gazzetta di Parma racconta il caso di una ragazzina che a scuola ha trovato la forza per rivelare gli abusi subiti. Bovini da latte tenuti in condizioni non adeguate, capi non marchiati, carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla raccolta del latte, insetti morti nelle aree produttive. Sono solo alcune delle irregolarità riscontrate dai carabinieri del NAS di Parma in un allevamento caseificio della Bassa Parmense. Al legale rappresentante dell'attività sono state contestate sanzioni amministrative per 12.600 euro. Un 36enne di Salsomaggiore è stato invece arrestato dai carabinieri. Nello zaino aveva 2 sacchetti. Il primo conteneva oltre 30 pasticche, quasi 15 grammi di ecstasy, mentre il secondo 18 grammi di chetamina. Questa sera su 12 TV Parma alle 21, nuova puntata in diretta di Parma Europa. Nell'anteprima l'intervista con il consigliere regionale Pietro Vignali, poi un confronto dedicato alla sanità pubblica con la questione liste d'attesa in primo piano e il punto dopo il varo dell'osservatorio per il monitoraggio delle attività specialistiche ambulatoriali, iniziativa promossa dal Comune di Parma. Si parlerà anche di politiche sociali con l'attenzione puntata sull'assistenza agli anziani. È stata presentata in municipio a Parma la 5ª edizione di Solidalia, la festa dell'economia solidale, in programma il 23-24 maggio alla fattoria di Vigeffio. Il tema scelto per questa edizione è la cura, un filo conduttore che attraverserà l'intero programma, declinato nei suoi molteplici significati: cura delle relazioni, delle comunità, dell'ambiente, dell'economia e della democrazia. Per 2 giorni la fattoria ospiterà il mercato nazionale dell'economia solidale, aperto dalle 9.30 alle 20. Siamo allo sport, il calcio. Nestelfege salta l'ultima di campionato contro il Sassuolo, gara in programma domenica alle 15 al Tardini. Per l'attaccante del Parma, lesione di basso grado a carico dei flessori della coscia sinistra. Si ferma anche il terzo portiere Filippo Rinaldi per un problema ad una spalla. È tutto pronto per i campionati nazionali universitari 2026 che si svolgeranno ad Alessandria, Novara e Vercelli dal 22 al 31 maggio. Il CUS Parma porterà in Piemonte oltre 120 fra studentesse, atlete, studenti atleti e staff, con allenatori, allenatrici e dirigenti. Quella di Parma sarà come sempre una delle rappresentative più numerose. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, possibili però temporali sui rilievi nel pomeriggio, massima in città sui 25 gradi. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
7: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
9: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
10: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
11: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
12: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A a Parma.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. Tre giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sirà Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I sommozzatori finlandesi hanno recuperato due dei quattro corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Secondo fonti locali apparterebbero a un uomo e a una donna e si tratterebbe con ogni probabilità di Federico Gualtieri, unico uomo del gruppo, e della professoressa Monica Montefalcone. I cadaveri si trovavano a circa 60 metri di profondità nel terzo settore della grotta. Gli altri due potrebbero essere recuperati domani, ha dichiarato il portavoce del governo maldiviano Sharif.
1: No alla richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale, nemmeno della premeditazione. Questa è la decisione della Procura di Modena su Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. La Procura ha però richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. A riferirlo è legale del 31enne Fabio Giannelli, fuori dal carcere di Modena al termine dell'udienza di convalida. L'avvocato aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo le lesioni gravissime.
2: Si stanno concentrando in alcune aree rurali della Bergamasca le ricerche della testa di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso 15 ottobre a Milano dall'ex fidanzato Gianluca Soncin e poi seppellita nel cimitero del suo paese natale, Strozza, dove qualcuno ha profanato la salma. Per vilipendio del cadavere indagato dalla procura di Bergamo l'ex di Genini, Francesco Dolci.
1: Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime, ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Proposta che prevede revoca delle sanzioni contro Teheran, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo imposto al paese, fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e poi ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e copertura delle spese per i danni causati dalla guerra.
2: Ebola scatta l'attivazione della sorveglianza sanitaria al personale impiegato nelle zone del focolaio della variante del virus. Lo prevede una circolare del Ministero della Salute. In considerazione delle incertezze sulla grandezza e diffusione geografica di questo evento, della potenziale gravità dell'infezione e della mancanza di terapie o vaccini specifici approvati, si ritiene necessario applicare le misure di vigilanza verso il personale di organizzazioni governative, non governative e cooperanti impiegati nel paese interessato, provenienti da Congo e Uganda. In un passaggio della circolare, inoltre, si raccomanda alle compagnie aeree di segnalare tempestivamente i casi a bordo.
1: Il 15,4% degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado che vive in zone svantaggiate abbandona la scuola. È dato che emerge da un'elaborazione Istat per Save the Children nell'ambito della ricerca che i luoghi che contano, pubblicata dall'ente alla vigilia di Impossibile 2026, la biennale dell'infanzia che si terrà il prossimo 21 maggio a Roma. Sul piano educativo si registrano maggiori disuguaglianze tra ragazze e ragazzi tra i vari quartieri della stessa città, dove si arrivano a registrare divari pari a quelli tra nord e sud del paese. Il divario più ampio si registra a Venezia.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
0: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: in fiamme la notte scorsa una palazzina di 6 piani in Via Spezia, nella prima periferia di Parma. L'incendio è partito poco dopo le 2 da un materasso nella camera di un appartamento al piano terra. Le cause sono in corso di accertamento. Per 12 persone, tra cui un minore, si è reso necessario l'intervento del 118. Sono state portate all'ospedale maggiore. Accusano un'intossicazione da monossido di carbonio, ma al momento nessuno risulta grave o richiede trattamento iperbarico. Una 50 gli evacuati in tutto, in queste ore però stanno rientrando a casa. 2 gli appartamenti inagibili. La cronaca giudiziaria: a 10 anni era stata abusata dal cugino, lo ha confessato nel tema dell'esame di terza media. La denuncia ha portato l'uomo, oggi 38enne, a patteggiare 1 anno per violenza sessuale. Gazzetta di Parma racconta il caso di una ragazzina che a scuola ha trovato la forza per rivelare gli abusi subiti. Bovini da latte tenuti in condizioni non adeguate, capi non marchiati, carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla raccolta del latte, insetti morti nelle aree produttive sono solo alcune delle irregolarità riscontrate dai carabinieri del NAS di Parma in un allevamento caseificio della Bassa Parmense. Al legale rappresentante dell'attività sono state contestate sanzioni amministrative per 12.600 euro. Un 36enne di Salsomaggiore è stato invece arrestato dai carabinieri. Nello zaino aveva 2 sacchetti. Il primo conteneva oltre 30 pasticche, quasi 15 grammi di ecstasy, mentre il secondo 18 grammi di chetamina. Questa sera su 12 TV Parma alle 21, nuova puntata in diretta di Parma Europa. Nell'anteprima l'intervista con il consigliere regionale Pietro Vignali, poi un confronto dedicato alla sanità pubblica con la questione liste d'attesa in primo piano e il punto dopo il varo dell'osservatorio per il monitoraggio delle attività specialistiche ambulatoriali, iniziativa promossa dal Comune di Parma. Si parlerà anche di politiche sociali con l'attenzione puntata sull'assistenza agli anziani. È stata presentata in municipio a Parma la 5ª edizione di Solidalia, la festa dell'economia solidale, in programma il 23-24 maggio alla fattoria di Vigeffio. Il tema scelto per questa edizione è la cura, un filo conduttore che attraverserà l'intero programma, declinato nei suoi molteplici significati: cura delle relazioni, delle comunità, dell'ambiente, dell'economia e della democrazia. Per 2 giorni la fattoria ospiterà il mercato nazionale dell'economia solidale, aperto dalle 9.30 alle 20. Siamo allo sport, il calcio. Nestelfege salta l'ultima di campionato contro il Sassuolo, gara in programma domenica alle 15 al Tardini. Per l'attaccante del Parma, lesione di basso grado a carico dei flessori della coscia sinistra. Si ferma anche il terzo portiere Filippo Rinaldi per un problema ad una spalla. È tutto pronto per i campionati nazionali universitari 2026 che si svolgeranno ad Alessandria, Novara e Vercelli dal 22 al 31 maggio. Il CUS Parma porterà in Piemonte oltre 120 fra studentesse, atlete, studenti atleti e staff, con allenatori, allenatrici e dirigenti. Quella di Parma sarà come sempre una delle rappresentative più numerose. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e in provincia, possibili però temporali sui rilievi nel pomeriggio, massima in città sui 25 gradi. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
6: Ti serve un prestito? C'è la soluzione. Vai da Car
7: Service, la la la la la la.
6: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti, a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
7: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
8: Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
11: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
12: Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
13: Questa o non questa, è questo il dilemma, scusate il giro di parole, ma insomma la permanenza dell'allenatore spagnolo sulla panchina giallo-blu, il vero tema di questo finale di stagione, sarà il vero tema anche delle prime settimane estive, e quindi ne parleremo tanto in questa puntata di Palla in Tribuna. Benvenuti, naturalmente martedì 19 maggio, ormai siamo al tramonto di questa stagione, l'ultima sarà proprio al Tardini contro il Sassuolo, che saluterà i gialloblu, che si sono salvati ovviamente con 4 giornate di anticipo, ma che sono caduti al Sinigallia contro il Como a causa del gol di Moreno al 58esimo, un Como che è stato straripante nei confronti di un Parma tanto difensivista, un Parma che senza dubbio ha ricordato il Parma della maggior parte della stagione, almeno sul piano tattico. Parlo sul piano tattico perché le ultime due uscite dei gialloblu hanno invece visto un Parma più propositivo, un Parma che faceva pensare che poteva approcciare anche non solo per questo finale di stagione, ma anche per l'inizio del prossimo con un piglio più offensivo, sempre attento alla difesa, ma con un piglio determinato anche in zona offensiva. Insomma, ne parleremo anche naturalmente del mezzogiorno di fuoco, di cui è questa partita come Parma ha fatto parte. Parleremo dei giocatori italiani, dei talenti italiani, insomma c'è un'intervista molto interessante di Liberali su Sport Week, ma anche le parole di Marotta hanno fatto pensare per il progetto Inter, insomma ne parleremo. E poi Enzo Maresca al City, ci sarebbe già un accordo verbale per un triennale, l'ex allenatore del Parma appoderebbe così come successore di Pep Guardiola. Ma facciamo ordine e parto col salutare l'opinionista e scrittore Remo Gandolfi. Ciao Remo.
14: Ciao Matteo, buongiorno a tutti.
13: Allora, hai seguito Barspot ieri sera? Mi sembra di sì, perché sei anche intervenuto.
14: Una buona parte.
13: Ecco, sei anche intervenuto fra l'altro. Allora,
14: no.
13: Per messaggio mi sembra.
14: No, una cosa a Sandro, ma niente di che.
13: Ah, perché mi sembrava di aver sentito Alberto che ti citava durante la trasmissione. Comunque.
14: Ah, non lo so, no, quello forse l'ho perso, perché ogni tanto buttavo l'occhio all'Arsenal, sono sincero.
13: Allora, a proposito di Bar Sport, io parto da Bar Sport perché si è parlato di. Poi parliamo anche della partita, ma si è parlato di un giocatore in particolare, ovvero Mariano Troilo. Io so che per questo giocatore tu hai speso parole al miele durante tutte queste settimane che ci hanno accompagnato fino a quello che probabilmente è il tramonto di questa stagione, ma parole al miele per quanto riguarda il suo rendimento e diciamo anche la sua crescita. A proposito di questo, ho già una domanda di filo che si è già prenotato addirittura 10 minuti prima della diretta. Domanda al mio amico Remo. Avendo visto Bar Spot ieri sera volevo scrivere ma non sono riuscito. Come si può dire che Troilo non sa impostare? Non c'è un centrale difensivo in Italia che esce palla al piede come lui. In nazionale italiana magari averlo uno così. Veramente c'è gente che il calcio lo mastica solo la play. Diciamo che è un messaggio molto aggressivo, però...
14: Filippo è così, Filippo è...
13: Però
14: è
13: sicuramente
14: sanguigno, lui ama il Parma come pochi, questo te lo posso garantire. Per cui ci sta che sia un po' sanguigno.
13: Non posso non chiederti la tua.
14: Ma io ti dico, io sono un grande sostenitore del fatto che il calcio sia fatto in gran parte di opinioni. E le opinioni sono generalmente tutte lecite e degne di rispetto. Poi però ci sono dei limiti, perché dire che Troilo non sa uscire in disimpegno o che c'ha i piedi quadrati, come più o meno è uscito, è come dire Pellegrino è scarso nel gioco aereo e Strefezza tecnicamente non è forte. Cioè, sono opinioni, ma da che cosa sono consolidate? Mariano Troilo è un giocatore che quando esce palla al piede ha visione di gioco, sa verticalizzare, sa impostare da dietro. Ieri mi ricordo, scusa, domenica col Como, un lancio di 50 metri a Carboni nel secondo tempo sulla corsa, che poi ha messo il pallone in mezzo, che Pellegrino è stato anticipato di poco. Credo che quella sia una delle sue forze in assoluto. Mettere in discussione questo, sinceramente, faccio un po' fatica. E poi, come dice Filippo, e gli do totalmente ragione, se noi andiamo in giro per il campionato italiano, andiamo a cercare quelli che sanno impostare da dietro, chi sarebbero? Sì. Gatti, Gabbia, Mancini, Ranieri, per l'amor di Dio. Ce ne saranno 4 o 5 che io stimo molto, uno è Bastoni che sa giocare da dietro, Ramon sa giocare da dietro, a me piace molto Moremovic del Sassuolo, però non è che siamo, abbiamo Beckenbauer e Kroll nel campionato italiano, quindi uno come Troilo già spicca di suo nella difesa del Parma per questa caratteristica, e poi spicca anche a livello poi italiano e non solo, perché io ti posso garantire che su Troilo ci sono interessamenti importanti da Premier League e anche dalla Liga, quindi non è che l'abbiamo visto solo noi questo progresso, ricordandoci che Troilo ha esordito tra i professionisti nell'agosto 2023, quindi meno di 3 anni fa. Dopo un anno e mezzo è stato convocato da Scaloni in nazionale, e noi abbiamo visto in questi 6-7 mesi i progressi che ha fatto. Sì. Cioè, è un giocatore con un potenziale ancora tutto da esprimere, quindi insomma, senti, se la mettiamo di Troilo a gamma di problema.
13: Remo, sai chi c'è qui con noi? Do il benvenuto a Lorenzo Del Papa. Ciao, Tricolore di Dazon.
14: Grande.
15: Ciao Teo, ciao Remo, bentrovati.
14: Ciao carissimo.
13: Allora Remo, Lorenzo ha commentato nel weekend Cagliari-Torino, una partita che di fatto poi ha sancito la matematica salvezza dei sardi per il mantenimento della categoria della Serie A. Però è un tema su cui volevo arrivare dopo. Volevo chiedervi, visto che questo Parma, con Remo andrai più sul Parma, poi del mezzogiorno di fuoco ne parlerai già più con Lorenzo. Allora, il Parma ha affrontato la miglior difesa di fatto della Serie A, perché Como con 28 gol subiti è la miglior difesa e il secondo attacco, fra l'altro, perché è solo sotto all'Inter che ne ha fatti 86, Como ne ha fatti 61, ma è il secondo miglior attacco. Volevo chiedere a Remo un po' un punto sulla partita del Parma anche per i nostri ascoltatori e poi andiamo nello specifico per quanto riguarda questa lotta Champions, che insomma è un po' un tema anche quello interessante, prima di parlare di questa.
14: Guarda Matte, se ci fossimo messi d'accordo non ti avrei chiesto una domanda più bella di questa, perché abbiamo la possibilità di analizzare la difesa del Parma, spesso ingiustamente come è stato domenica attaccata e criticata, e confrontarla con quella del Como. Allora, il Parma ha giocato, voglio essere buono, 70 minuti su 90 di tutte le partite del campionato sotto pressione nella propria area di rigore negli ultimi 20 metri.
13: L'abbiamo perso forse? Vediamo se l'abbiamo perso. Nel frattempo posso...
14: Perché giocare sotto pressione è così.
13: Ti avevamo perso, Remo. Ti chiedo di ripetere un attimo perché non ti abbiamo sentito per 10 secondi.
14: No, sento anche un po' di ritorno. Vabbè. No, dicevo, bellissima occasione perché mi dà la possibilità di spiegare quella che è stata la forza della difesa del Parma, a cui per me occorrerebbe fare un monumento quest'anno. Noi siamo la squadra in assoluto che ha subito più il gioco in tutto il campionato. Voglio essere buono. 70 minuti su 90 mediamente noi li abbiamo fatti negli ultimi 25 metri.
13: Sì, è poi quello il punto.
14: Cosa vuol dire questo, Matteo? Cioè, noi dobbiamo analizzarle le cose. Vuol dire che sotto pressione così ci vuole un'organizzazione, una concentrazione, una forza tale per reggere l'urto e avere questa concentrazione che quei ragazzi qua hanno avuto per tutto il campionato. Cioè, i circati che diciamo che non è lo stesso livello, lui e Troilo domenica hanno fatto un errore dopo aver chiuso tutti i varchi, respinto i palloni, ha fatto il primo tempo in area praticamente, no? E poi ho visto dei 5, dei 5 e mezzo, insomma, il Como ha la difesa migliore, ma secondo noi è perché ha i difensori migliori e perché la difesa è migliore? Quanto è stata sotto pressione la difesa del Como in questo campionato? Il Como ha giocato nella metà campo avversaria 70-80 minuti a partita. Quella è la loro forza, perché hanno la palla sempre loro, perché vanno a pressare alto e perché la loro difesa non è mai quasi sotto pressione. E c'è una bella differenza,
13: sì,
14: ragazzi.
13: Sì, sì, sì, sì. Allora, chiedo a Lorenzo, a proposito di questo, a proposito del gioco, perché poi vorrei farvi sentire anche poi due parole di Fabregas a proposito di Carlos Cuesta. Come vede questo Parma il prossimo anno, se è così fondamentale la permanenza di Carlos Cuesta sulla panchina gialloblu, oppure, insomma, come si diceva anche ieri sera a Bar Sport, non c'è bisogno di legarsi ai cancelli dello stadio per farlo rimanere seduto su questa panchina?
15: Ma io, per quanto non sia, come sai bene, insomma, non condivida pienamente, almeno totalmente, i suoi principi di gioco, comunque le sue priorità dentro il suo modo di fare calcio, io comunque ripartirei da questo, perché è una salvezza che si è meritato, una riconferma che si è meritato, e vedo un po' questa stagione come una stagione in cui sono state poste delle basi, secondo me, per il Parma, su cui poi costruire dall'anno prossimo aggiungendo qualcosa. Quest'anno si è fatto un grande lavoro a livello di spirito, di attenzione difensiva, e dall'anno prossimo magari si può aggiungere qualcosa anche in termini di lavoro nell'altra metà campo, perché è una squadra che secondo me già quest'anno aveva qualche elemento di qualità per proporre qualcosina in più dal punto di vista proprio della creatività e della spinta offensiva. Non si è fatto, è bastato, secondo me non è scontato che possa bastare ogni anno giocare in questo modo per salvarsi, però è un'ottima base da cui poi costruire qualcosina in più dall'anno prossimo, quindi io ripartirei sì assolutamente da questo.
13: Allora, Remo di solito dice che Carlos Cuesta è riuscito a ottenere il vino migliore con l'uva che aveva a disposizione. Sentiamo cosa ne pensa Cesc Fabregas di Carlos Cuesta.
16: No, a Carlos l'ho conosciuto quando io ho fatto 2 anni fa il mio patentino a Londra, il UEFA, e l'ho fatto all'Arsenal con Jack Wilshere, la primavera di loro, e doveva andare là cada 6 settimane, 2 giorni, e l'ho salutato senza essere molto concreto su parlare di calcio, e dopo la prima sosta di quest'anno abbiamo parlato, e lui voleva sapere un po' la mia opinione sul calcio italiano e parlare un po' di calcio, tutto, e mi è piaciuto molto conoscerlo, parlare di tutto, anche della nostra esperienza l'anno scorso, perché lui penso che sta vivendo un po' quello che noi abbiamo vissuto all'inizio dell'anno scorso. Un ragazzo molto giovane, però con già tanta esperienza, ha fatto già semifinale di Champions League, hanno vinto la FA Cup 5 anni fa, penso che Mikel per me è uno dei migliori allenatori del mondo, allora sicuro che hanno cresciuto tanto insieme questi ultimi anni, è molto curioso lui, e penso che è solo l'inizio e che sta facendo bene. Sì che sono d'accordo con te che il Parma è una squadra della più difficile da analizzare per lo che ha detto te, contro il Lecce hanno fatto una cosa, contro il Torino un'altra, contro il Genoa un'altra, e questo tipo di squadra è un po' quello, no? Che le dico io alla squadra allora di analizzare soprattutto la sua fase difensiva e come attaccare noi, perché ha fatto cose molto, molto diverse. Per questo vediamo come la prepariamo, penso che stiamo noi in un buon momento dove tutta questa consistenza di aver portato tutti i giocatori all'inizio di stagione, di avere questa continuità in lavorare tutto il ritiro e tutto questo, più ovviamente che quando vince è tutto molto più lucido nella testa e la gente ci crede di più, continuare con lo che stiamo facendo, con la nostra dinamica, dipendendo un po' di fanno una cosa, fanno l'altra, però sempre con la nostra mentalità e sempre con coraggio e personalità, che alla fine è lo più importante.
13: Ecco qui, queste le parole di Carlos Cuesta. Il Parma come una squadra che di Fabregas, scusate, il Parma una squadra che adotta diversi tatticismi in base alla squadra che affronta. Io vi chiederei un pensiero su questo prima di parlare del tema del portiere, perché è stato segnalato uno scout dei Nerazzurri dell'Inter presente allo stadio Sinigaglia di Como, a visionare appunto Suzuki, che potrebbe essere un papabile sostituto di Sommer per il prossimo anno per i nerazzurri. Vi chiedo però un commento sulle parole di Fabregas, che ha individuato il gioco del Parma come un gioco difficilmente diciamo difficile anche da studiare, da preparare. Lorenzo.
15: Ma sì, sono d'accordo, è vero anche che poi in realtà i principi sono abbastanza chiari del calcio di questa, forse è un po' più difficile da analizzare in termini offensivi di proposta offensiva durante le partite, però a me la cosa che è piaciuta di questa quest'anno è proprio che al primo anno in Serie A ha saputo imporre un suo stile, per quanto sicuramente difensivo, però un suo stile, cioè una certa coerenza durante tutto l'anno, e poi con un suo modo particolare di giocare ha raggiunto i risultati, quindi a me è piaciuto questo.
13: Remo, invece, tu cosa ne pensi? E poi temi l'Inter, quindi per vedi un Suzuki fare le valigie quest'estate, è un'ipotesi più probabile?
17: Sicuro qualcuno parte, perché comunque qualcuno di quei ragazzi qua si è valorizzato e ha fatto vedere tutte le sue qualità, quindi è ovvio che nella carriera di un calciatore, se puoi migliorare te stesso, la tua posizione, le tue ambizioni, lo fai, quindi ci può stare. Non sarei disperato se Suzuki se ne va, perché ci sono comunque alternative, non solo in casa ma anche fuori, andare a pescare dei buoni portieri anche in serie inferiori non è un'impresa assoluta. No, sul fatto di questa c'è un dato di fatto inconfutabile, che lui ha fatto il meglio che poteva al di là, ripeto, delle più rosee aspettative di agosto e settembre con quello che aveva a disposizione. Già da gennaio si è visto qualcosa di diverso, perché con due giocatori di qualità avevi la possibilità di proporre anche un calcio diverso. Poi che lo abbiamo fatto a sprazzi, che non l'abbiamo fatto con continuità, però abbiamo capito che quando ci abbiamo provato le risorse per farlo le abbiamo. Un po' di qualità manca ancora, io ripeto, c'è ancora qualcosa da fare, però tenendo Nicolussi, Caviglia e Strefetta, mettendo un esterno di qualità che sappia saltare l'uomo, portare un pochino più di qualità ancora, tu puoi giocare davvero in modo diverso e comunque avendo alternative a quelle che sono state per il 95% quelle di quest'anno, che è stata una difesa solida, a ripartenze, il colpo di testa di Pellegrino, il calcio piattato.
13: Una domanda da un attento osservatore di partite come Remo. Gol del Como, intervento di due giocatori del Como su Strefezza in uscita sulla fascia, che poi con tre passaggi arrivano al tiro del gol di Moreno. Potrebbe esserci un possibile fallo su Strefezza, ti chiede Davidone?
17: Ma guarda, a me parlare di falli, di VAR, di rigori, sai che non è la mia...
13: Sì,
17: io preferisco analizzare la partita e vedere che il Como è andato sul fondo 20 volte, ha messo in mezzo 20 palloni, l'unico dove abbiamo lasciato mezzo metro Moreno ci ha punito. Negli altri la nostra difesa è stata fantastica, impeccabile, perché nel primo tempo io ricordo 10-12 palloni respinti dalla nostra difesa anticipando i loro attaccanti per un pelo, insomma. Lì il fallo non lo so, ci poteva stare, però insomma l'azione è stata bella, sono ripartiti bene e purtroppo quando le squadre di qualità hanno un filo di spazio in più fanno male.
13: Allora, se si vuole continuare con questo modulo, i due esterni sono fondamentali e ci vogliono degli esterni forti, e a 5 è fondamentale tutto questo, ci scrive Roberto. Ma nel frattempo io girerei un attimo pagina con voi e vi leggo, ho sbobinato un po' la dichiarazione di quello che senza dubbio potrebbe essere il miglior direttore o comunque presidente o comunque dirigente al momento in Serie A, l'ho sbobinata e vi leggo una frase che ho scritto dalle sue dichiarazioni. Il ciclo non è nemmeno metà. Il nostro modello è un mix perfetto di giovani giocatori e giocatori più esperti in grado di favorire la loro crescita e la loro maturità. Il prossimo anno ci sarà un ricambio generazionale, ma sempre con uno zoccolo duro di italiani che è fondamentale per la crescita e per i risultati di questa squadra. Allora, questa dichiarazione l'ha rilasciata naturalmente Beppe Marotta, presidente dell'Inter, che ha parlato di uno zoccolo duro di italiani che all'interno della sua squadra deve essere fondamentale. Io penso non solo all'Inter, ma penso anche a quella che è stata la sua Juventus, dove anche lì c'era uno zoccolo duro di italiani, per l'appunto. Ecco, è ancora possibile, quindi questo è un messaggio di speranza per il futuro, per la nazionale italiana, Lorenzo?
15: Sì, è un messaggio di speranza, secondo me è sempre un tema importante quello del, cioè è un tema quello dei giocatori italiani dentro le squadre italiane, banalmente perché il gruppo, la forza del gruppo è sempre importante, insomma, e la lingua è un fattore che sempre può sembrare scontato, può sembrare banale, ma il fatto di parlare la stessa lingua accelera anche poi i processi proprio relazionali tra giocatori. A me piace il progetto dell'Inter, mi piace il modo in cui si rinnova ogni anno, sempre in maniera ragionata e sempre con questo tipo di visione in cui al centro c'è uno zoccolo duro che aveva funzionato alla Juve, che sta funzionando anche all'Inter, e quindi mi piace questo modo di rinnovarlo ogni anno in maniera ragionata, mirata, senza fare rivoluzioni, come ha detto Marotta, e poi i risultati sono quelli che abbiamo visto.
13: Volevo parlare però anche del talento appunto italiano crescente, quindi magari
18: posso intervenire, Matte,
13: certo,
18: su questa
13: certo,
18: cosa?
13: Certo, non ti sto prendendo la parola.
18: Allora, io la trovo una dichiarazione abbastanza ipocrita, nel senso che tenere gli italiani forti lo possono fare 3-4 squadre. L'Inter lo può fare, il Milan, la Juve lo può fare, le altre... Se ti viene a cercare una squadra di Premier League, un giocatore forte dal sesto posto in giù, te riesci a tenerlo? No, lo cedi per forza di cose, per lo stipendio, per il prestigio.
13: Aspetta che abbiamo perso di nuovo Remo, vediamo se riusciamo a...
18: Va bene per loro, ma per le altre squadre diventa molto più difficile. Sai qual è secondo me, ovviamente, il segreto?
13: Vai.
18: La cantera, il settore giovanile. Se Real Madrid e Barcellona, con le risorse economiche che hanno, tutti gli anni buttano fuori 3-4 ragazzi dal settore giovanile, è la strada che devono seguire le squadre di media-bassa classifica in Italia. Quella è la forza. Il Parma, secondo me, sta già facendo tanto sotto questo aspetto, perché 3-4 ragazzi forti li abbiamo. Poi, il coraggio di buttarli dentro e rischiare... Noi non l'abbiamo, a 18 anni è difficilissimo vederli in campo. E questo è un altro limite, ma un limite condizionato poi da tanti altri aspetti che adesso magari non è il caso di affrontare. Però ripeto, mi sembra una dichiarazione facile, molto di parte.
13: Allora, vi accenno a proposito di questo anche, sempre un'intervista di Mattia Liberali su Sport Week, ex gioiellino del Milan, naturalmente oggi in forza al Catanzaro. E, a proposito del talento italiano, lui dice: io ho incontrato tantissimi giocatori di talento e lo vedo questo talento, l'ho toccato con mano. Poi Remo gli chiedono: e se fossi nato in Spagna la tua carriera in questo momento sarebbe diversa? E lui risponde: non lo so davvero, so solo che a me il calcio spagnolo piace tanto, quindi sicuramente mi sarei divertito e forse avrei avuto anche più spazio. Insomma, questo gioiellino è anche un po' un simbolo, Mattia Liberali. Io penso anche ai fratelli Esposito. Lorenzo, tu hai commentato proprio nel weekend un gol di Esposito, l'ho risentita la tua telecronaca, 7 gol in stagione per l'attaccante in forza al Cagliari, e poi anche suo fratello all'Inter non è stato affatto male.
15: Sì, cioè, i giovani italiani forti secondo me li abbiamo. Poi in Serie B tornando al discorso di prima dello zoccolo duro italiano, è più facile perché funziona più per prestiti, quindi molto spesso attinge ai grandi club per prendere in prestito. Ci sono un pochino di esempi virtuosi in questo senso, cioè il Catanzaro in primis con Liberali, ma adesso mi pare 10/11 della squadra che ha giocato da titolare ai playoff contro il Palermo fossero italiani. Mi pare forse Antonini l'unico brasiliano, ma per il resto tutti italiani, tutti molto giovani. Io ho commentato spesso quest'anno il Catanzaro, una squadra che gioca benissimo e che soprattutto ha saputo valorizzare tutti i ragazzi giovani che ha avuto, Liberali, Rispoli, Favasuli, ce ne sono tanti, la Juve Stadio è un altro esempio virtuoso in questo senso, il Cagliari in Serie A è un'altra squadra che un po' ci ha puntato sui giovani italiani quest'anno. Non sono dei prodotti del settore giovanile, però sono dei ragazzi anche presi a titolo definitivo, cioè mi viene in mente Caprile, mi viene in mente Sebastiano Esposito, Palestra ovviamente tornerà alla base, però è un'altra squadra che ha saputo valorizzare il talento italiano, e è un peccato che per esempio con Liberali non l'abbia fatto una grande squadra come il Milan e non ci abbia puntato poi. Però per me quantomeno è un bene che ci sia qualcuno tra Serie A e Serie B che in qualche modo ci crede.
13: Sentiremo invece di Enzo Maresca, che è il papabile, probabile, probabilissimo prossimo allenatore del Manchester City. Cosa mi dici?
18: Ma io sono contentissimo per lui, ho sempre avuto una gran stima a una carriera splendida, trovo ancora assurda.
13: Lo continuiamo a perdere, Remo, oggi, quindi sarebbe interessante.
18: Allenatore che ha delle qualità.
13: Remo, ti abbiamo perso ancora, quindi ti chiediamo di nuovo su Di Maresca.
18: Sì, un allenatore che io stimo tantissimo, ha un'idea di calcio, piace molto, ha un curriculum praticamente ineccepibile, tranne il periodo brevissimo a Parma, dove non gli è stata neanche data la possibilità di rimediare a un inizio difficile, magari con una campagna acquisti a gennaio decente, come è stato fatto magari con altri. È un allenatore che ha una bella idea di calcio, che ha fatto bene praticamente dovunque è andato, ed è per certi versi la continuità giusta, perché ha un'idea di calcio molto simile, forgiata a quella di Guardiola, e Manchester City non ha certo bisogno di rivoluzione, insomma.
13: Allora, Luigi da Parma ci scrive: da quel che mi risulta, Liberale il Parma lo aveva cercato tristemente l'estate scorsa, a voi non risulta? In effetti qualche voce c'era stata su Mattia Liberale al Parma la scorsa estate. Bravo, è vero. Manca solo un argomento a questo punto, che insomma è un argomento caldo comunque in Italia. Io con voi cerco di parlare non solo di Parma ma anche di tutto il calcio, anche perché poi ne parleremo di Parma durante questa puntata. Però restiamo in Serie A e parliamo un po' del mezzogiorno di fuoco, di questa situazione Champions accesa. Vi aspettavate la sconfitta della Juventus? Insomma, Allegri si può dire che non muore mai, oppure è stato più fortunato che altro, Remo?
18: Guarda, io ho visto stamattina un pezzo di Zazzaroni dove ricordava che non bisogna mai mettersi contro le persone che hanno fortuna, che hanno culo, sostanzialmente. Quindi io con Allegri ci vado pianissimo, perché fino a due giorni fa era impiccato, crocefisso da tutti, vince una partita sporca come il 95% delle partite del Milan col Genoa, adesso arriva terzo, fa la Champions e torna sulla bocca di tutti come quello che ha raggiunto l'obiettivo. Io sono d'accordo con Lorenzo quando parlava di questa, che non è la mia idea di calcio non è sicuramente quella di Allegri, che ripeto ha un'uva, per tornare al ragionamento, molto diversa da quella che è questa. Ormai per quei tre posti lì io temo che sia definita. La Juve nessuno si aspettava una cosa del genere. Io l'ho voluta riguardare dopo per capire cosa poteva essere successo, e mi sono stupito dalla mancanza di grinta, di volontà, di forza dei giocatori della Juventus. Cioè, che si prenda Spalletti, che ha fatto un mezzo miracolo risollevando dei morti come capro espiatorio, è assurdo. Se uno guarda la partita non vede una giocata della Juve di livello, sostanzialmente. Cioè.
13: Allora invece tu cosa mi dici? Quindi anche tu pensi che non ci sarà un ribaltone all'ultima giornata?
15: Allora, io se ve lo chiedi non posso dire che cosa potrebbe accadere. Però secondo me ci sarà un ribaltone, non so chi vince, chi perde, ma io ho sempre questa sensazione qua quando ci sono 4-5 partite in contemporanea che qualcosa possa succedere, e quindi per me succederà qualcosa, poi non so cosa. Sul resto sono d'accordo, ma secondo me il lavoro, parlando di Milan e Juve, cioè il lavoro di Allegri, Spalletti va analizzato, sì, considerando i risultati, ma poi anche un po' a prescindere dai risultati, guardando il percorso, esatto, di Milan e Juve, e il percorso in particolare di Allegri col gruppo Milan e di Spalletti da quando è arrivato. Quindi poi a prescindere da chi arriverà tra le prime quattro, chi non arriverà tra le prime quattro, a prescindere dall'ultima partita in cui il Milan ha fatto sostanzialmente la solita partita sbloccata con un episodio appena prima della fine del primo tempo, poi insomma indirizzata, e la Juve è entrata in campo forse con un po' di paura, con un po' di pressione, non lo so. Io ho paura che al Milan resti poco dopo questa stagione, resterà ovviamente tanto in termini di piazzamento, anche in termini economici, perché fa la differenza arrivare in Champions o meno, però a livello di struttura, di concetti e di principi da cui ripartire l'anno prossimo, non lo so, perché è una squadra che anche difensivamente era stato un po' il caposaldo della prima parte di campionato, si è un po' sciolta nel finale di stagione. E invece la Juve, poi che arrivi quarta, che arrivi quinta, che arrivi sesta, mi pare che siano state poste da Spalletti delle basi un pochettino più solide da cui ripartire l'anno prossimo.
13: Allora, tanti spunti interessanti, non abbiamo ancora parlato di Napoli e Roma, ma ne parleremo dopo con Giovanni Barsotti. Intanto saluti e ringrazio Lorenzo Del Papa.
15: Ciao ragazzi, grazie.
13: E Remo Gandolfi, grazie ragazzi.
18: Ciao, ciao a tutti, ciao.
13: Andiamo in pubblicità perché fa poco parliamo ancora di Como Parma e parliamo con Giovanni Barsotti.
19: Palla in tribuna.
20: Voglio più, più, più.
19: Ma più cosa?
20: Più risparmio.
19: Ma vai da Conad.
21: Via, via.
19: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
20: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
19: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
20: Questa è convenienza.
19: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
22: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
6: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
7: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
23: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
24: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
12: Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
13: E eccoci qui, seconda parte di puntata, continuiamo a parlare un po' di quella che è stata la partita Como Parma, o comunque ricominciamo a parlarne con Giovanni Barsotti che era a bordo campo. Ciao Gio, bentornato.
15: Ciao grande Matte, come stai?
13: Bene, bene, sto bene, tu come stai?
15: Bene, bene, bene, bene.
13: Allora,
15: verso la fine dell'anno, gli ultimi giorni di scuola.
13: Anch'io, anch'io, esatto, esatto. Un po' quella
15: forse
13: la sensazione.
15: Però, attenzione.
13: È vero, tu continui, io vado in vacanza, vi guardo.
15: Beato te.
13: Allora, eri a bordo campo, naturalmente, a Como. Non sì. Posso non chiederti se hai visto qualcosa di interessante che ci vuoi confessare, e poi azzecco già la prossima domanda e ti chiedo, visto che questo è un argomento sulla bocca di tutti qui a Parma in questi giorni, perché poi il suo futuro in bilico lo saprai meglio di me, ci sono state tante dichiarazioni sia sue che di Cherubini che non rassicurano i tifosi tutt'altro sulla sua permanenza, quindi ti chiedo un po' anche come può evolvere il suo gioco e come la vedi questa situazione.
15: Da cosa cominciamo?
13: Partiamo dalla partita.
15: Vabbè, della partita non ho visto niente di incredibilmente particolare, te lo dico subito, lato Parma quantomeno, nel senso che questa percezione un po' che il Parma, ho avuto per la prima volta la percezione che il Parma fosse stato un po' più leggero del solito e quindi, passami il termine, però un po' in vacanza, dai, a due giornate alla fine, sì. Dopo aver messo in fila comunque tante belle partite di cui ho parlato anche con te collegato, ad esempio quella col Napoli in casa, eroica, perché insomma era una partita importantissima per il Napoli per riaprire il campionato, no? Oppure anche il fatto di aver perso solo l'ultimo secondo contro la Roma che ancora si giocava la Champions. Ecco, per la prima volta ho visto un Parma un po' molle, devo dire, sempre col solito spirito guardigno, quindi ecco, posso dirti che ero

0: già viste, però nel complesso non ho visto un Parma particolarmente entusiasmante, tant'è che l'analisi dei due allenatori è andata proprio in quel senso, nel senso tutte e due hanno detto che almeno fino al 60-70 il livello proprio di ritmo, di aggressione, di riaggressione soprattutto, è stato clamoroso. Proprio il Parma faceva fatica a ripartire forte. Como in questo momento è una squadra veramente strepitosa, quindi è anche, se imbrocca la partita è anche difficile, cioè, perché poi tu magari vuoi costruire veloce, ripartire veloce, andare dall'altra parte del campo veloce, e loro hanno questa riaggressione pazzesca e copertura anche della profondità fatta molto molto bene, anche se in strefezza comunque te l'hanno presso. Venendo a questa, che Rubini e la situazione, non so, tu che dici? Partiamo da te.
1: Io dico che la permanenza di Carlos Cuesta è fondamentale non solo per il suo rendimento di quest'anno, è fondamentale per avere una continuità nel progetto. Già l'anno scorso ti sei visto sfilare Chivo dall'Inter, e per carità, l'Inter ha vinto il doblete, cosa gli vuoi dire? Christian Chivu, ex fra l'altro nel nero azzurro del triplete, che ha eguagliato un po' quel record di Mourinho, ha fatto benissimo, e quindi non gli si può dire niente, anche al netto di quelli che sono stati i risultati. Però con Carlos Cuesta, anche vista l'età, credo che non dico si debba fare una pressione per farlo restare, però credo che sia molto esatto, però credo che sia molto importante per il Parma che lui rimanga, non solo per la mia curiosità di vedere quale sarà il gioco proposto il prossimo anno, anche in relazione al calciomercato estivo, ma anche per dare continuità appunto a un progetto che è iniziato e che credo sia ingiusto che si interrompa dopo una stagione, anche perché dovresti forse anche ripartire da zero, sarebbe un nuovo anno zero, e questo credo che poi dopo ti porterebbe comunque a un calcio, a un mercato un po' ridimensionato, una squadra che si dovrebbe ridimensionare. Insomma, invece così credo che il Parma possa davvero ambire a un miglioramento anche non solo di gioco ma anche di classifica l'anno prossimo, che è quello che chiedono un po' tutti i tifosi, chiedono la parte sinistra della classifica.
0: Sì, o comunque la progettualità alla fine è il tema giusto, perché poi è la vera essenza del calcio, la parola sbagliata è l'essenza, però è il denominatore comune tra tutte le squadre, tutti gli obiettivi di tutti gli sportivi del mondo, cioè tu per arrivare a degli obiettivi importanti, alla fine perché dovrebbe essere meglio tifare Parma rispetto a tifare il Real Madrid? Perché ognuno fa la sua corsa in base alla propria relatività, sì, sì. E quindi io posso tifare una squadra di Serie C ad avere lo stesso entusiasmo del tifoso del Real Madrid, adattando le pretese e avendo la mia relatività di lettura, no? Perché ognuno si misura su se stesso nello sport. Io se faccio i 100 metri in 15 secondi sono felice, se li fa invece Filippo Torso ovviamente, certo, Non è felice. Benissimo, questo è per dire cosa? Che alla fine per tutto, a tutti, a prescindere dal livello, fa piacere la progettualità, al di là di andare nella parte sinistra della classifica. Cioè, l'obiettivo poi ideale di tutti, anche della squadra di terza categoria, è andare a vincere la Champions League, no? Cioè, è essere la squadra più forte del mondo. Quindi, al di là di arrivare decimo in classifica quest'anno o a ritornare a fare l'Europa League come il grande Parma che dominava in Coppa UEFA, oppure andare a vincere uno storico campionato. Cioè, quello che è però ci arrivi solo come la progettualità, e sicuramente cambiare un allenatore all'anno non aiuta.
1: Esatto, è quello che dico io.
0: E quindi io in questo capisco il Parma, che dopo questi ultimi tre anni di progresso ma di cambiamenti, insomma, diciamo che proprio per progettualità un passo in avanti potrebbe essere confermare un allenatore giovane e che ha fatto molto bene.
1: Perché analizziamo anche Gio, scusa, no, ti lascio finire.
0: No, detto questo, lui secondo me, io capisco che lui abbia mercato, volevo solo dire questo, perché secondo me ha fatto bene e prendi un allenatore veramente molto giovane, ragazzi, perché cioè un allenatore giovane a 40 anni, questo ne ha 10 di meno, quindi io sono una squadra lo tengo d'occhio ovviamente.
1: Allora, analizzando un po' quelli che sono gli atti, le prove, le dichiarazioni, Carlos Cuesta ha un contratto fino al prossimo giugno con opzione fino al 2027, quindi il contratto c'è, quindi tendenzialmente dopo una stagione di questo tipo non dovresti neanche parlare di una permanenza. Certo. Il fatto che alla fine della stagione si debba parlare di una permanenza e non di una pura analisi della stagione

0: situazione mi fa pensare, e poi esatto, poi mi fa pensare il fatto che lo dica che è Urbini. Non so se mi spiego, nel senso che lo dice,
1: sì,
0: se questa,
1: cioè fidarsi di Cherubini, io non sono contrario a fidarsi di Cherubini, che sta facendo benissimo, quindi se poi lui prenderà delle decisioni, io se fossi dell'ambiente mi fiderei di uno che per ora,
0: no, certo,
1: li sta imbroccando. Poi chiaro, quindi c'è anche questo da dire, ecco, che se poi magari deciderà di cambiare allenatore, avrà i suoi motivi. Comunque vai pure avanti.
0: No, mi sembrava, stavo dicendo, mi sembrava di più, mi sembrava che non è solo una questione del mercato che Carlos Cuesta ha in questo momento, ma credo che sia anche una riflessione da parte della società, e questo onestamente, che, personalmente non me lo aspettavo dopo una stagione così, non me lo aspettavo.
1: È quello che adesso ho detto su Cherubini, no?
0: Sì, cioè, sì, sì, sì.
1: Perché da un lato io capisco che questa abbia mercato, dall'altro ovviamente chi ci lavora a stretto contratto, a contatto e contratto, ha una percezione migliore, diversa, e poi la progettualità di qui sopra è in mano a Cherubini, che è uno di cui secondo me Parma si deve fidare.
0: Senza dubbio.
1: Vediamo,
0: senza
1: a me
0: dubbio.
1: Di questa cosa hanno detto, da dietro le quinte, questo è un fenomeno, dirai l'acqua calda, però è un fenomeno della fase difensiva, ovviamente. La fase difensiva della squadra che adesso forse probabilmente va a vincere la Premier League, l'Arsenal, l'ha fatta questa, cioè una squadra che è in finale di Champions League, questa è, ha messo mano a tutta la fase difensiva del rocciosissimo Arsenal, quindi partiamo da questo. Prepara molto poco la fase offensiva, quindi non è semplicemente una scelta, nel senso è, oppure non è semplicemente una cosa che noi vediamo in campo e diciamo, ah vabbè, una squadra rocciosa vuole salvarsi, fa così, è andata così, no, è proprio una scelta quella di questo tipo di gioco, e ovviamente è stata una scelta forte tutto l'anno, criticata da molti, non da me, perché io penso che se sei al tuo primo anno allenatore, come ti salvi, mi piace, e poi soprattutto io difendo l'idea, cioè dove vedo l'idea ci sono, se è tutto casuale, tutto motivazione, tutto dai ragazzi, non mi piace, però se vedo un'idea di gioco che può essere anche iperdifensiva, io sono sul carro, e quindi a me è piaciuto questa.
0: Altra motivazione che aggiungo per il fatto che vorrei rivedere Carlos Cuesta l'anno prossimo su questa panchina è quello che potrebbe combinare in relazione al calciomercato, perché grande attenzione del calciomercato è su Gabriel Strefezza, lo saprai meglio di me, ma poi anche su tutti quelli che potrebbero essere i rinforzi, non solo ovviamente difensivi ma offensivi, che potrebbero permettere a questo Parma di migliorare anche quella fase lì, per capire cosa, non per vedere un altro gioco, Gio, per capire se questo allenatore vuole proporre ancora questo sul campo, oppure vuole vedere qualcos'altro, e quindi dopo andremo ad interpretazione e capiremo che quest'anno è stato fatto questo gioco perché ha colto il vino migliore dall'uva che aveva.
1: Allora, sì, e anche questa roba qua lui, cioè è lui da che è nelle giovanili della Juve a lavorare nello staff, è uno che studia tantissimo la fase difensiva, e all'Arsenal fa la fase difensiva, io per quello te lo dico, cioè non è solo una questione di chi hai a disposizione, anche perché se quest'anno volevi fare un gioco funambolico, almeno da metà anno con Bernabé, Nicolussi, Caviglia e Strefezza lo potevi fare in realtà, cioè adesso poi
0: sì,
1: ovviamente
0: che Bernabé quest'anno ha reso davvero poco rispetto a quel Bernabé che Parma si conosceva davvero.
1: Sì, è anche una questione però di uovo gallina, nel senso che poi allora io sono il primo che dice che Bernabé secondo me è un po' overrated, qua dico una cosa forte magari.
0: No, non lo dici forte, perché lo sto dicendo perfetto. Anch'io, e ovviamente okay. Gli insulti saranno sia per me che per te.
1: È un giocatore un po' diciamo, è talmente bello che poi è d'occhio facile, ok? Cioè tu lo vedi e dici, ah, che forte, però non è Pedri, ovviamente, anche qui scopriamo l'acqua calda. Detto questo, quello che volevo dire io è che un giocatore di palleggio, Nicolussi è un giocatore di palleggio, Strefezza è un giocatore, cioè se volevi fare, è di nuovo uovo e gallina, capito? Cioè Bernabé ha fatto male perché questa gioca così, oppure questa non può giocare così perché Bernabé ha fatto male, cioè è sempre un po' quello il tema. Secondo me non è stato un tema veramente di uomini, da quello che mi raccontano, poi ovviamente abbiamo poco storico, però però da quello che mi raccontano questa è uno specialista della fase difensiva, quindi io mi immagino una carriera di questa non alla Fabregas, ma una carriera più equilibrata, più anche solida, che poi non vuol dire, ma poi allenare comunque, cioè quella che essere il Ciolo Simeone, capito, poi allenare l'Atletico Madrid, quindi non è che non vale essere un po' più strutturati difensivisti, però da quello, dagli strumenti che ho io, mi parlano di questo. Poi è uno molto bravo col gruppo, è uno che quando è arrivato il Feje è andato in hotel da lui subito a prenderlo, che parla, è uno che parla 6 lingue, e non si fa sfuggire mai niente, sulla comunicazione è diciamo impeccabile, non è neanche in un senso positivo, però è difensivista anche lì, non si fa mai sfuggire niente, no? Quindi anche questo è interessante forse, Matti, se pensi che adesso appunto gli stanno chiedendo un po', no? Gli state chiedendo tutti un po' del futuro, e se lui lascia intravedere qualcosina è particolare, perché è sempre ermetico, no?
0: Sono d'accordo con te, infatti non so cosa aspettarmi onestamente da questi giorni. Volevo parlare anche di Napoli con te, okay. e anche di Roma-Lazio, ma purtroppo per doveri di tempo non posso, e questo mi dispiace tanto, anche perché a differenza di Parma, la piazza di Napoli ha già diciamo marito e moglie già separati in casa fino alla fine della stagione, che è Antonio Conte. Ne parleremo magari nelle prossime puntate. Intanto ti ringrazio, Gio. Ciao Gio Bassotti.
1: Grazie a te, Matte.
0: Grazie mille.
1: Scusa, sono un chiacchierone, colpa mia, io lungo.
0: No, figurati, ti abbraccio. Ciao, ciao,
1: ciao a tutti. Ciao.
0: Andiamo in pubblicità, che dopo abbiamo Nicolò Gazzi con noi.
2: Palla in tribuna. Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
3: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
4: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
0: Allora, terza e ultima parte di puntata. Davidone ci dice: infatti io tifo non solo Parma, anche se al 99%, ma anche Arsenal, Bayern e Barcellona. Dunque una percentuale bassissima, ma anche Arsenal, Bayern e Barcellona. E nonostante tutto ascolto sempre tutti i giorni Newsroom, anche se la simo, tifa Real. Ma comunque tifiamo tutti e due i Beatles, Sir Paul. Questo è un messaggio per te, Simo, da Davidone. Poi leggo due messaggi e vado dal mio prossimo ospite. Bonas, 2CT, questa dietro e Pecchia davanti, questo potrebbe essere il futuro. Milena ci dice: Como stratosferico, Parma quasi in vacanza, nonostante questo hanno vinto per 1-0 e per una questione di millimetri la partita sarebbe finita in parità. Gaetano da Bari: queste cose del contratto fanno destabilizzare tutto l'ambiente, ci siamo salvati da un mese e mezzo, si doveva già organizzare sulla squadra da costruire, ma siamo ancora punto e a capo. Per carità, mi fido di Cherubini, ma un po' di chiarezza in più ci vorrebbe. E di nuovo Bernabé comunque ha fatto i suoi 3 gol in mezzo al campo, ma cosa vi aspettate da Bernabé? 10 gol? Beh, 10 gol forse no, però qualcosa in più sotto il piano anche delle prestazioni in campo magari sì. Ma comunque, insomma, Bernabé è stato, è e rimarrà per sempre un giocatore fondamentale e importante per questo Parma. Do il bentornato a Nicolò Gazzi. Ciao Nicolò.
5: Ciao Matteo e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, per quanto riguarda la partita di Como, insomma, c'è un ascoltatore che ci dice: siamo andati a millimetro da pareggiarla, perché poi il Parma le sue occasioni ce le ha avute.
5: Sì, dobbiamo essere però onesti che ai punti Como ha meritato, per certo, due pali, certo. Grandi interventi di Suzuki, quindi diciamo che il risultato è giusto. Il suo fuorigioco potremmo discuterne per giorni e giorni, perché tutto dipende veramente da millimetri, però il risultato è corretto, ma anche le motivazioni in campo erano totalmente differenti. Il Parma è da un mese, diciamo, non dico in vacanza, però un po' più libero mentalmente. Il Como invece si giocherà fino a domenica al 94esimo un possibile posto in Champions.
0: No, no, è vero, anche perché infatti in prospettiva la partita del Como contro la Cremonese diventa molto bella, perché da una parte c'è la squadra di Fabregas che ambirebbe comunque a un posto in Champions League il prossimo anno, che sarebbe un risultato storico considerando comunque il progetto Como, e dall'altra c'è la Cremonese che reduce dalla vittoria contro l'Udinese, un gol rocambolesco, non so se l'hai visto, così anche come la vittoria del Lecce contro Sassuolo in realtà. Scaturisce tutto questo in una partita cremona che suscita almeno in me grande interesse, quindi sicuramente le motivazioni erano diverse. Senti, per quanto riguarda il futuro, tu da che parte stai? Ovviamente vorresti rivedere Carlos Cuesta il prossimo anno.
5: Sì, sì, assolutamente, il mister deve rimanere per dare continuità a un progetto, e perché comunque con i giovani sa lavorarci, visto che Notari è stato anche tra l'altro nominato il miglior responsabile dei giovanili, ha detto che adesso i giovani devono essere premiati riferendoci ai nostri della primavera, quindi facile che un paio almeno possano fare il salto in prima squadra costante il prossimo anno.
0: Allora, un ascoltatore mi dice: nessuno ne parla, ma oltre al gol annullato per fuorigioco, l'arbitro ha fischiato una punizione a favore del Parma dal limite, quando Pellegrino aveva già la palla davanti al portiere e per il vantaggio avrebbe dovuto lasciar continuare. Sei d'accordo?
5: Diciamo che le ultime due partite siamo stati abbastanza sfortunati.
0: Adesso l'abbiamo perso di nuovo, forse. L'abbiamo perso Nicolò? Vediamo.
5: No, ci sono.
0: Ah, no. Siamo stati sfortunati, abbiamo sentito fino a lì. Siamo stati sfortunati in queste ultime.
5: Le ultime partite, sia con Chiffi che domenica con il Como, l'arbitraggio non è stato favorevole. Perché uno potrebbe pensare anche al termine di questo campionato ad un giudizio su questa, anche guardando queste ultime quattro partite, dicendo tre sconfitte, però bisogna analizzare anche come sono venute queste sconfitte. Contro la Roma sappiamo tutti come è andata a finire, col Como anche potrebbe stapparci un pareggio, alcuni errori anche qua discutibili, quindi non penso che vadano a influire su una stagione molto importante del nostro allenatore.
0: Calvarese invece ha giudicato la prestazione insufficiente dell'arbitro Zufferli, perché avrebbe fischiato una punizione a favore del Parma, che è la punizione che ha portato poi al gol del momentaneo pareggio di Pellegrino, poi annullato per fuorigioco. Pensa che il destino poteva, diciamo, darla buona al Parma questa volta, invece, questione di millimetri. Comunque, mi scrivono di nuovo: pensa che all'inizio del campionato dicevano che poteva arrivare in Europa. Ah, dimenticavo, Chiffi era a Torino in sala VAR, annullato il gol di McKennie. Hanno detto tutti molto dubbio, Chiffi colpisce ancora, e questo era sempre Davidone. Buongiorno, permettetemi un piccolo off topic. A questo punto voglio fare i complimenti alla Roma e al suo simpaticissimo allenatore, sicuro della loro qualificazione in Champions e del triplete che porteranno a casa facilmente. Questo credo che sia un tifoso che ancora non ha digerito la sconfitta rimediata al Tardini la scorsa settimana, sconfitta che insomma ha lasciato più di qualche dubbio anche per quanto riguarda gli episodi arbitrali. Ma comunque guardiamo avanti. Senti Nicolò, riprendo il tema portieri con te e ti chiedo a questo punto se dopo la prestazione di Suzuki a Como sarebbe il caso di tenerlo, oppure Parma deve valorizzare Corvi la prossima stagione, quindi deve monetizzare sul portierone giapponese.
5: Suzuki è attualmente uno dei portieri più importanti sicuramente in Serie A, però se dovessi specificare un giocatore portiere, probabilmente anche per quanto visto nella sua assenza, tra Corvi e Rinaldi è quello che probabilmente si può sacrificare con maggior facilità rispetto magari a un Keita, dove probabilmente ne sentiremo molto di più la sua mancanza. Sì. Credo poco a Suzuki in Italia, perché sia per il costo, secondo me il Parma chiede almeno 30-35 milioni, e quindi dubito che sia tale cifre possano raggiungerle. Più facile, molto più probabile invece della Premier.
0: Vediamo. Dicono che c'era qualche scout nerazzurro dell'Inter allo stadio Sinigallia, a vederlo contro il Como. Quindi non lo so, a questo punto vedremo quello che sarà. Sicuramente la perdere Keita non sarebbe facile per il centrocampo del Parma e per il suo peso specifico. È lui il miglior giocatore della stagione?
5: È quello che probabilmente ha fatto lo step in avanti in maniera più significativa.
0: Ma il migliore chi è?
5: Io penso proprio Keita. Keita è diretto, ma più che un giocatore probabilmente il gruppo, come dice anche questa, la forza, il nostro top player quest'anno è stato veramente il gruppo, anche Del Prato dopo la partita col Pisa sarà stata raggiunta, dato che da quando è qua a Parma non aveva mai visto un gruppo così unito, quindi io gli credo veramente. Si vede proprio anche la felicità dei giocatori stare insieme, anche quelli che giocano poco, come può essere Ordone, come può essere lo stesso Carboni, che comunque contro il combo non ha fatto male, non ha sfigurato. Probabilmente è stato anche provato in ottica della prossima stagione per capire se può rimanere come eventuale sostituto di Valeri o meno.
0: Quindi vedremo. Non ti sei voluto sbilanciare, ti ho sentito. Per me è migliore del Prato, rimarrà sempre lui il capitano, Nicolò. Comunque
5: il Prato, speriamo che c'è ancora in ballo il rinnovo del capitano.
0: No, intendo che il migliore di questa stagione rimane lui per me. Perché
5: sì, no, il capitano è sempre se non è il primo è il secondo come sempre.
0: Esatto. No, ti ringrazio per il tuo contributo, come sempre è sempre molto puntuale ed elegante nelle tue dichiarazioni. Grazie Nicolò, ciao, siamo in chiusura di puntata noi, e naturalmente credo di aver toccato un po' tutti i punti caldi della settimana, spero vi sia piaciuta, grazie per averci seguito e per averci iscritto, e saluto Simonetta Collini nella regia e la ringrazio, così come tutti i miei ospiti. A da noi tutti una buona giornata, ciao.
2: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
3: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
6: Sono le 15 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
7: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: in fiamme la notte scorsa una palazzina di 6 piani in via Spezia della prima periferia di Parma. L'incendio è partito poco dopo le 2 da un materasso nella camera di un appartamento al piano terra. Le cause sono in corso di accertamento. Per 12 persone, tra cui un minore, si è reso necessario l'intervento del 118. Sono state portate all'ospedale maggiore. Accusano un'intossicazione da monossido di carbonio, ma al momento nessuno risulta grave o richiede trattamento iperbarico. Una cinquantina gli evacuati in tutto, in queste ore però stanno rientrando a casa. 2 gli appartamenti inagibili. La cronaca giudiziaria: a 10 anni era stata abusata dal cugino, lo ha confessato nel tema dell'esame di terza media. La denuncia ha portato l'uomo, oggi 38enne, a patteggiare un anno per violenza sessuale. Gazzetta di Parma racconta il caso di una ragazzina che a scuola ha trovato la forza per rivelare gli abusi subiti. Bovini da latte tenuti in condizioni non adeguate, capi non marchiati, carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla raccolta del latte, insetti morti nelle aree produttive. Sono solo alcune delle irregolarità riscontrate dai carabinieri del NAS di Parma in un allevamento caseificio della Bassa Parmense. Al legale rappresentante dell'attività sono state contestate sanzioni amministrative per 12.600 euro. Un 36enne di Salsomaggiore è stato invece arrestato dai carabinieri. Nello zaino aveva 2 sacchetti. Il primo conteneva oltre 30 pasticche, quasi 15 grammi di ecstasy, mentre il secondo 18 grammi di chetamina. Questa sera su 12 TV Parma alle 21, nuova puntata in diretta di Parma Europa. Nell'anteprima l'intervista con il consigliere regionale Pietro Vignali, poi un confronto dedicato alla sanità pubblica con la questione liste d'attesa in primo piano. E il punto dopo il varo dell'osservatorio per il monitoraggio delle attività specialistiche ambulatoriali, iniziativa promossa dal Comune di Parma. Si parlerà anche di politiche sociali con l'attenzione puntata sull'assistenza agli anziani. È stata presentata in municipio a Parma la 5ª edizione di Solidalia, la festa dell'economia solidale, in programma il 23-24 maggio alla fattoria di Vigeffio. Il tema scelto per questa edizione è la cura, un filo conduttore che attraverserà l'intero programma, declinato nei suoi molteplici significati: cura delle relazioni, delle comunità, dell'ambiente, dell'economia e della democrazia. Per 2 giorni la fattoria ospiterà il mercato nazionale dell'economia solidale, aperto dalle 9.30 alle 20. Siamo allo sport, il calcio. Nestelfege salta l'ultima di campionato contro il Sassuolo, gara in programma domenica alle 15 al Tardini. Per l'attaccante del Parma, lesione di basso grado a carico dei flessori della coscia sinistra. Si ferma anche il terzo portiere Filippo Rinaldi per un problema ad una spalla. È tutto pronto per i campionati nazionali universitari 2026 che si svolgeranno ad Alessandria, Novara e Vercelli dal 22 al 31 maggio. Il CUS Parma porterà in Piemonte oltre 120 fra studentesse, atlete, studenti atleti e staff, con allenatori, allenatrici e dirigenti. Quella di Parma sarà come sempre una delle rappresentative più numerose. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e in provincia, possibili però temporali sui rilievi nel pomeriggio, massima in città sui 25 gradi. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
8: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
9: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
8: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54. Su Radio Parma, Newsroom, con Simonetta Collini.
10: Allora, subito grazie a Davidone, perché noi ci salutiamo sempre a distanza tramite Parla in Tribuna, ma ci stiamo lavorando, e intanto saluto anche tutti gli altri, naturalmente. Oggi è il 19 maggio, sono passati 7 minuti dopo le 3, ed è martedì, giorno un po' meh, come sappiamo. Oh, tra l'altro c'è una novità che insomma, non dico che fa crollare un mito, perché prima di farlo crollare, anzi non crollerà mai, ci mancherebbe altro, però ecco, diciamo che l'immagine è di lui giovialone, che vuole bene a tutti, che non discute mai con nessuno, ma che però adesso dice: ma io questa cosa non la voglio più fare. E sto parlando di Sir Paul McCartney, ne parliamo dopo. Poi parliamo anche di Noel Gallagher, parliamo di un disco che oggi compie 40 anni, un disco bellissimo di Peter Gabriel, e poi un paio di compleanni, uno giamaicano e l'altro inglese. Come loro, i Muse ad iniziare il nostro Newsroom oggi.

0: Planet Funk, Feel Everything, che non si discostano poi tanto dalle sonorità dei Muse, in ogni caso, anche se per i Muse si deve parlare solo di rock, però c'è anche un bel po' di elettronica. Allora, primo compleanno che festeggiamo oggi è quello di un'autentica dea. Insomma, non ha inciso tanti dischi, ma lei è stata veramente un'icona di stile per tutti gli anni Ottanta, una donna di una bellezza veramente particolare. Non ne abbiamo più viste, non ne avevamo viste prima che arrivasse lei, dopo di lei, come lei, non ne abbiamo più viste. Certo, ci sono state donne più belle, più famose, più, anche se volete, più brave, ma come lei no. È nata oggi nel 1948 a Spanish Town, che si trova in Jamaica. Oggi è il compleanno di Grace Jones, compie 78 anni.
1: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: Beh, come ogni volta, diciamo, quando ascoltiamo questa canzone, il vero mago e il vero fautore del successo di questo pezzo fu ovviamente Trevor Horn, sì. Ma lei diede veramente una impronta meravigliosa. Tanti auguri, 78 anni per Grace Jones. Oggi era ovviamente Slave to the Rhythm.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
3: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
4: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
8: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

Ma sì, poi alla fine è molto divertente, si chiama Basim, Teste di Moro, ricordo un po' Willy Peyote, però insomma, così, da lontano. Ci sono i Curiosity Killed Cat, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, che è, insomma, Curiosity Killed Cat in inglese, appunto, è un famoso proverbio. Si chiamavano così, era il 1989, e la loro canzone era praticamente ispirata alla segreteria telefonica Name and Number. Hey.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, ricercatore, e di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova. Gli altri due forse verranno recuperati domani, così dichiarato il portavoce del governo maldiviano. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
1: La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate l'ex Ilaria Sula e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Nel corso della requisitoria ai PM hanno affermato che l'omicidio è stato programmato da Sampson ed eseguito con freddezza.
2: La Procura di Modena ha deciso di negare la richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale e della premeditazione a Salim El Kudri, 31enne, che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. A riferirlo è il legale dell'uomo al termine dell'udienza di convalida. L'avvocato aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo lesioni gravissime. La procura ha però chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere.
1: Sono almeno 131 i decessi segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 513 casi sospetti. Lo scrive la BBC citando le autorità locali. Un portavoce del governo congolese ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia e si registrano anche due casi confermati e un decesso in Uganda. Gli Stati Uniti hanno intanto sospeso il diritto d'ingresso nel paese ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite da Ebola: Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.
2: Il Qatar ha dichiarato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan, necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, il giorno dopo che il presidente americano Trump aveva affermato di aver rinviato gli attacchi per dare una possibilità al processo. Intanto Standard & Poor's, in un report sull'impatto della guerra in Iran, scrive: prevediamo un rallentamento dell'economia europea e un aumento dell'inflazione con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione, scrive ancora, ora diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso.
1: Il tennis. Flavio Cobolli appare spento e falloso nel primo turno dell'ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca l'azzurro incappa in una giornata negativa ed esce immediatamente di scena contro il peruviano Ignacio Buse. Intanto Jannik Sinner tornerà in campo tra una settimana al Roland Garros, poi si penserà già alla stagione sull'erba con il titolo da difendere a Wimbledon. Il numero uno al mondo non sarà però ad Halle e, salvo ripensamenti dell'ultima ora, non ha in programma tornei tra Parigi e Londra.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Charles, abbiamo capito, caro Mick Jagger. Urla molto lui, eh? Urla. Ma questo è il suo modo, cioè la gente lo ama per questo da 60 anni. Sì, facciamo anche un po' di più. Il nuovo singolo dei Rolling, 15:37. Allora, facciamo gli auguri anche a un disco che usciva oggi, esattamente 40 anni fa. È un disco per me stupendo, che peraltro viene celebrato anche oggi su Rock Hall con un articolo a quattro mani di Alfredo Marziano e Luca Perasi. Tra l'altro Luca Perasi tra non molto sarà nostro ospite, perché sta per uscire un nuovo album di McCartney e sappiamo che lui l'ha già sentito in anteprima, ma non ne può parlare perché c'è l'embargo, e quindi aspettiamo, insomma, anche perché c'è un libro nuovo di Luca Perasi sempre su Sir Paul, e quindi avremo di che divertirci noi che siamo fans. Ma per quello che riguarda So, l'album di Peter Gabriel, è a tutt'oggi il suo più grande successo commerciale, segna l'inizio di una nuova era che lo lanciò nel mainstream musicale. Fino a quel momento, insomma, era ancora non per tutti, sicuramente per molti, ma non per tutti. E con questo disco Peter Gabriel diventò ufficialmente una pop star e aprì una fase che poi sarebbe durata più o meno fino al 1994. Uscì il 19 maggio del 1986 da So. Riascoltiamo una delle canzoni più belle. Era il disco dove c'erano naturalmente Sledgehammer, Red Rain, Don't Give Up con la meravigliosa Kate Bush, ma c'era anche questa, In Your Eyes. Buon compleanno a So, 40 anni oggi.

0: pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afro funky con Jumbo Story e domenica i Sirà Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
3: Voglio più! Più! Più!
4: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Grazie.

casinista sta canzone, eh? Lei si è fatto tutti un casino, ma meravigliosi, a noi piacciono sempre tanto. Kula Shaker, Lucky Number. Oh, a proposito di canzoni che hanno fatto un bel po' di confusione nella storia della musica, lui è sicuramente uno di quelli che almeno in questo caso c'era, perché sicuramente è tutta sua. Stiamo parlando di Pete Townshend, il frontman, chitarrista, fondatore degli Who, che oggi compie 81 anni. È nato a Londra il 19 maggio del 1945. Chitarrista, frontman, grandissimo musicista, che insomma, sì, lo so che davanti c'era qualcun altro a cantare, però poi scaturiva tutto dalla sua bella testolina. Addirittura si pensa, cioè si dice, avrebbe, io non ci credo, anche perché lui stesso ha smentito, sto parlando di Paul McCartney, che avrebbe ispirato la composizione di Helter Skelter dei Beatles, perché McCartney pare abbia detto, ma poi verificando McCartney ha detto di no, che non è vero che l'aveva detto, ma tanto McCartney lo fa sempre, che dice una cosa poi si dimentica di averla detta e dice no, non è vero, comunque non importa, perché tanto si sta sempre parlando di musica e comunque di capolavori. Affermò di aver scritto Helter Skelter dopo aver letto una recensione su questa canzone che ascolteremo, che definiva il brano il più cattivo e selvaggio mai registrato. E quindi McCartney, che non aveva ancora avuto modo di ascoltare questa canzone degli Who, compose ugualmente Helter Skelter con l'intenzione di scrivere una canzone comunque ancora più dura di qualunque cosa fosse quel pezzo lì. Quindi insomma c'è una versione che è metà verità di quello che si sapeva. Comunque, tanti auguri a Pete Townshend. Noi naturalmente ascoltiamo quella che forse ha ispirato Helter Skelter, io non ci credo, I Can See For Miles and Miles. Tanti auguri, 81 anni per lui.

0: Willy Peyote, ne abbiamo parlato prima, lo abbiamo citato. Next, questo è il titolo della sua canzone dell'anno scorso. C'è l'appuntamento con le news adesso, noi ci risentiamo subito dopo, quindi fra non molto. Next.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Sono le 16 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: in fiamme la notte scorsa una palazzina di 6 piani in via Spezia della prima periferia di Parma. L'incendio è partito poco dopo le 2 da un materasso nella camera di un appartamento al piano terra. Le cause sono in corso di accertamento. Per 12 persone, tra cui un minore, si è reso necessario l'intervento del 118, sono state portate all'ospedale maggiore, accusano un'intossicazione da monossido di carbonio, ma al momento nessuno risulta grave o richiede trattamento iperbarico. Una 50 gli evacuati in tutto, in queste ore però stanno rientrando a casa, 2 gli appartamenti inagibili. La cronaca giudiziaria: a 10 anni era stata abusata dal cugino, lo ha confessato nel tema dell'esame di terza media. La denuncia ha portato l'uomo, oggi 38enne, a patteggiare un anno per violenza sessuale. Gazzetta di Parma racconta il caso di una ragazzina che a scuola ha trovato la forza per rivelare gli abusi subiti. Bovini da latte tenuti in condizioni non adeguate, capi non marchiati, carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla raccolta del latte, insetti morti nelle aree produttive sono solo alcune delle irregolarità riscontrate dai carabinieri del NAS di Parma in un allevamento caseificio della Bassa Parmense. Al legale rappresentante dell'attività sono state contestate sanzioni amministrative per 12.600 euro. Un 36enne di Salsomaggiore è stato invece arrestato dai carabinieri. Nello zaino aveva 2 sacchetti. Il primo conteneva oltre 30 pasticche, quasi 15 grammi di ecstasy, mentre il secondo 18 grammi di chetamina. Questa sera su 12 TV Parma alle 21, nuova puntata in diretta di Parma Europa. Nell'anteprima l'intervista con il consigliere regionale Pietro Vignali, poi un confronto dedicato alla sanità pubblica con la questione liste d'attesa in primo piano e il punto dopo il varo dell'osservatorio per il monitoraggio delle attività specialistiche ambulatoriali, iniziativa promossa dal Comune di Parma. Si parlerà anche di politiche sociali con l'attenzione puntata sull'assistenza agli anziani. È stata presentata in municipio a Parma la 5ª edizione di Solidalia, la festa dell'economia solidale, in programma il 23-24 maggio alla fattoria di Vigeffio. Il tema scelto per questa edizione è la cura, un filo conduttore che attraverserà l'intero programma, declinato nei suoi molteplici significati: cura delle relazioni, delle comunità, dell'ambiente, dell'economia e della democrazia. Per 2 giorni la fattoria ospiterà il mercato nazionale dell'economia solidale, aperto dalle 9.30 alle 20. Siamo allo sport, il calcio. Nestelfege salta l'ultima di campionato contro il Sassuolo, gara in programma domenica alle 15 al Tardini. Per l'attaccante del Parma, lesione di basso grado a carico dei flessori della coscia sinistra. Si ferma anche il terzo portiere Filippo Rinaldi per un problema ad una spalla. È tutto pronto per i campionati nazionali universitari 2026 che si svolgeranno ad Alessandria, Novara e Vercelli dal 22 al 31 maggio. Il CUS Parma porterà in Piemonte oltre 120 fra studentesse, atlete, studenti atleti e staff, con allenatori, allenatrici e dirigenti. Quella di Parma sarà come sempre una delle rappresentative più numerose. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, possibili però temporali sui rilievi nel pomeriggio, massima in città sui 25 gradi. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Tutto pronto? pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

Sono i Kasabian con la loro Great Pretender, 16 e 12 minuti, prima avete sentito The Colors naturalmente. E, allora, che cosa ha detto McCartney? Dunque, intanto c'è Elena Palmieri che ha seguito tutta questa recensione e una chiacchierata per il podcast The Rest is Entertainment. Lui ha toccato varie tematiche, Elena Palmieri, giornalista di Rock Hall, che appunto si è sbobinata tutto e ci spiega quello che McCartney ha detto, soprattutto relativamente ai concerti di Bob Dylan. Di questo ha parlato lungamente, ma poi a un certo punto, sì, perché ha fatto delle specie di recensioni dei concerti di Bob Dylan, però a un certo punto ha spiegato il motivo importante per cui si rifiuta di fare foto con i fans. Dunque, ha raccontato che gli smartphone hanno cambiato completamente le sue interazioni con i fan e ha detto: ora ci sono i telefoni, se incontro qualcuno subito allunga la mano verso il telefono, io dico mi dispiace, non faccio foto. E oggi questa cosa è radicale, l'ho detto anche a Oprah Winfrey e lei mi ha detto: tu non fai foto? E io ho risposto no. E lei: perché? E io: perché non voglio. Cioè, ma fatti anche poi cazzo nel senso. Parlando del perché, però, rifiuta sempre le richieste di selfie, gli autografi non lo so, però lui non fa proprio lui i selfie, dice: io non li voglio fare perché provo la stessa sensazione, ha spiegato Paul McCartney, della scimmia da spettacolo che vede sulle spiagge di Saint-Tropez. Nel momento in cui iniziassi a pensare di essere qualcosa al di sopra di me stesso, smetterei di piacermi. Per me è molto importante essere semplicemente me stesso, quindi dico alle persone: non voglio fare foto, e lo spiego così. E parto con questa lunga spiegazione sul fatto che sulla costa sud della Francia, a Saint-Tropez, c'è un uomo sul lungomare con una scimmia e tu paghi per fare una foto con la scimmia. Davvero, io non voglio sentirmi come quella scimmia, e quando faccio una foto con qualcuno mi sento così, non sono più me stesso, improvvisamente divento qualcos'altro. E poi ha anche criticato la moderna cultura degli influencer, ammettendo di non capirla fino in fondo. Non appartengo, ha detto, a quella generazione, però non puoi evitare di notarla. Mia moglie magari sta guardando Instagram, mi mostra qualcosa e poi compare uno di quei contenuti e mi fa ridere. Ci sono persone che non sembrano avere un talento particolare e che sono incredibilmente famose, miliardi di click e visualizzazioni. Bisogna stare attenti, però, ha detto, a parlare di queste cose, perché ti fanno sembrare molto antiquato. E in effetti, ha detto Paul McCartney, lo sono. Però ha ragione, cioè, nel senso, gente completamente priva di talento che è incredibilmente famosa è una chiosa perfetta. Eccolo qua, questo è il nuovo singolo con Ringo Starr.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
4: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
5: Voglio più! Più! Più!
6: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
6: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
6: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
5: Questa è convenienza!
6: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.

Lui è famoso sia come musicista che come surfista, infatti è delle Hawaii, è nato proprio lì. Jack Johnson, il suo nuovo singolo Rodeo Clowns for All Track, si intitola così. E adesso invece qualcosa che ci porta da tutt'altra parte, perché questi sono i Chalastans. Dobbiamo ancora parlare degli Oasis e dei loro soldi e del documentario che arriverà a settembre. Ci sono un po' di cose che ha detto Noel, no, non Liam, ha parlato solamente Noel. Ma intanto, per arrivare alle news dall'Italia e dal mondo, ci sono i Chalastans, We Are Love.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: I tre sub-esperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei sub-italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. I corpi erano stati individuati nel corso della giornata di ieri in un conicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, a oltre 60 metri di profondità. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
1: Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncina, la cui tomba è stata profanata alla fine di marzo. In quella circostanza il cadavere è stato vilipeso, venendo decapitato. Le attività investigative in queste prime ore si concentreranno su alcune aree rurali individuate dagli inquirenti della Procura di Bergamo. Secondo le stime della Procura, le operazioni dureranno diversi giorni. Al momento l'unico indagato è l'ex fidanzato Francesco Dolci.
2: L'Africa torna a fare i conti con uno degli incubi sanitari più devastanti degli ultimi decenni. L'epidemia di Ebola, esplosa nella Repubblica Democratica del Congo, ha già provocato almeno 131 morti e centinaia di casi sospetti, spingendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Gli Stati Uniti hanno intanto sospeso il diritto d'ingresso nel paese ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite da Ebola, ossia Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.
1: Il Qatar ha dichiarato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, il giorno dopo che il presidente Donald Trump aveva affermato di aver rinviato gli attacchi per dare una possibilità al processo. Intanto Standard & Poor's, in un report sull'impatto della guerra all'Iran, scrive: prevediamo un rallentamento dell'economia europea ed un aumento dell'inflazione, con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Ormuz rimane di fatto chiuso.
2: Voltiamo pagina. Prosegue la crescita nel 2025 dei pagamenti digitali in Italia tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti, con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva europea ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Secondo quanto emerge dalla nuova piattaforma statistica della Banca d'Italia, lo scorso anno sono salite le operazioni con strumenti alternativi al contante, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia.
1: Il tennis, buona la prima per Luciano Darderi, l'azzurro reduce dalla semifinale agli internazionali d'Italia, ha battuto all'esordio all'ATP 500 di Amburgo l'argentino Roman Burruciaga per 6-3-7-6. Agli ottavi di finale Darderi affronterà il tedesco Anfmann, sconfitto proprio al Foro Italico lo scorso 8 maggio. Si è invece chiuso al debutto il percorso di Flavio Cobolli, il romano ha perso contro il peruviano Ignacio Buse con il punteggio di 6-2-7-5.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Era da un po' che non si facevano sentire, ma sono tornati. Sì, non famosissimi da noi, però a noi piacciono, insomma, da un po' di anni. Rendimento altalenante per i Dead Cat for Cutie, questo è il loro ultimo singolo, Riptides. 16:37, dunque, parliamo di soldi, non i nostri, perché non ci sono, non puoi parlare di qualcosa che non esiste, ma dei soldi degli Oasis. Insomma, a quanto pare ci sono degli effetti non proprio secondari quando fai una delle reunion più attese di sempre. Noel e Liam Gallagher sono comparsi recentemente nella classifica dei più ricchi del Regno Unito, la Rich List, pubblicata dal Sunday Times, che stima il loro patrimonio complessivo in circa 375 milioni di sterline. Noel però non si sente ricco e ha detto: stamattina ero a letto a pensare che forse dovrei chiamare il mio commercialista, perché so per certo di non avere tutti questi soldi. Lo ha detto in un'intervista alla BBC 5, e ha anche parlato del documentario dedicato alla reunion previsto per l'11 settembre su Disney Plus, prodotto dal creatore di Peaky Blinders, e quindi già la fotografia e le riprese saranno magnifiche, Steven Knight, e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace. Noel Gallagher è direttamente coinvolto nella lavorazione del film, in particolare sul fronte audio. Ha detto: sto mixando il suono proprio ora nel mio studio, ma dice non ho ancora visto il film finito, stanno facendo gli ultimi ritocchi, credo vogliono portarlo a un certo punto prima di portarlo, prima di mostrarlo a me e a Liam. Il musicista poi ha spiegato che il documentario viene descritto da chi l'ha già visto come un viaggio piuttosto emozionante, molto centrato anche sul rapporto con i fans. Vabbè, insomma, rapporto con i fans che credo che non si sia proprio, ma neanche per un attimo, incrinato, anche quando non c'era la speranza che gli Oasis potessero. Noi l'abbiamo sempre detto, che si sarebbero riuniti. Se siete aficionados nostro lo sapete. Comunque un viaggio emozionante, non vedo l'ora di guardarlo, anche perché del tour ricordo poco, è stato un vero vortice. 1996, senza dire troppo, Don't Look Back in Anger.

0: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. Tre giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
1: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
3: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
4: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
5: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

voci meravigliose, poi loro sono giovanissime, ma sono figlie e nipoti di tanto papà e mamma e di tanto nonno, perché il loro nonno era Bobby Womack e i suoi genitori Womack e Womack. Beh sì, bisogna andare un po' indietro, anni 80 soprattutto. The Womack Sisters sono tre sorelle, cugine, Bee Gees, Imani e Cuccia, hanno tre nomi propri impronunciabili, specialmente il primo, e questo è il loro singolo, che buon profumo di Motown che si sente. Shuffer qui su Radio Parma alle 16.49 a Newsroom, c'è anche il nuovo singolo di Neja. Restiamo nella black music più avvolgente. La canzone si chiama Up, Out and Gone.

0: capito com'è tornata Halsey. Ultimamente era diventata molto morbidina, ma è sempre brava, eh. Ma adesso eccola qua che ti sbatte in faccia le chitarre. Carry That Weight, il suo nuovissimo singolo. Per arrivare ai saluti, chiudiamo con un brano che invece ci porta molto indietro, sempre delizioso, di Aste Camera di Oblivious, era il 1983. Ci diamo appuntamento a domani, poco dopo le 3, va bene, ok, io ci sarò. Per oggi però abbiamo finito, ciao.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor. I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione Q. Si chiama Radio.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 17 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: in fiamme la notte scorsa una palazzina di 6 piani in Via Spezia, nella prima periferia di Parma. L'incendio è partito poco dopo le 2 da un materasso nella camera di un appartamento al piano terra. Le cause sono in corso di accertamento. Per 12 persone, tra cui un minore, si è reso necessario l'intervento del 118. Sono state portate all'ospedale maggiore. Accusano un'intossicazione da monossido di carbonio, ma al momento nessuno risulta grave o richiede trattamento iperbarico. Una cinquantina gli evacuati in tutto, in queste ore però stanno rientrando a casa. 2 gli appartamenti inagibili. La cronaca giudiziaria: a 10 anni era stata abusata dal cugino, lo ha confessato nel tema dell'esame di terza media. La denuncia ha portato l'uomo, oggi 38enne, a patteggiare un anno per violenza sessuale. Gazzetta di Parma racconta il caso di una ragazzina che a scuola ha trovato la forza per rivelare gli abusi subiti. Bovini da latte tenuti in condizioni non adeguate, capi non marchiati, carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla raccolta del latte, insetti morti nelle aree produttive. Sono solo alcune delle irregolarità riscontrate dai carabinieri del NAS di Parma in un allevamento caseificio della Bassa Parmense. Al legale rappresentante dell'attività sono state contestate sanzioni amministrative per 12.600 euro. Un 36enne di Salsomaggiore è stato invece arrestato dai carabinieri. Nello zaino aveva 2 sacchetti. Il primo conteneva oltre 30 pasticche, quasi 15 grammi di ecstasy, mentre il secondo 18 grammi di ketamina. Questa sera su 12 TV Parma alle 21, nuova puntata in diretta di Parma Europa. Nell'anteprima l'intervista con il consigliere regionale Pietro Vignali, poi un confronto dedicato alla sanità pubblica con la questione liste d'attesa in primo piano e il punto dopo il varo dell'osservatorio per il monitoraggio delle attività specialistiche ambulatoriali, iniziativa promossa dal Comune di Parma. Si parlerà anche di politiche sociali con l'attenzione puntata sull'assistenza agli anziani. È stata presentata in municipio a Parma la 5ª edizione di Solidalia, la festa dell'economia solidale, in programma il 23-24 maggio alla fattoria di Vigeffio. Il tema scelto per questa edizione è la cura, un filo conduttore che attraverserà l'intero programma, declinato nei suoi molteplici significati: cura delle relazioni, delle comunità, dell'ambiente, dell'economia e della democrazia. Per 2 giorni la fattoria ospiterà il mercato nazionale dell'economia solidale, aperto dalle 9.30 alle 20. Siamo allo sport, il calcio. Nestelfege salta l'ultima di campionato contro il Sassuolo, gara in programma domenica alle 15 al Tardini. Per l'attaccante del Parma, lesione di basso grado a carico dei flessori della coscia sinistra. Si ferma anche il terzo portiere Filippo Rinaldi per un problema ad una spalla. È tutto pronto per i campionati nazionali universitari 2026 che si svolgeranno ad Alessandria, Novara e Vercelli dal 22 al 31 maggio. Il CUS Parma porterà in Piemonte oltre 120 fra studentesse, atlete, studenti atleti e staff, con allenatori, allenatrici e dirigenti. Quella di Parma sarà come sempre una delle rappresentative più numerose. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, possibili però temporali sui rilievi nel pomeriggio, massima in città sui 25 gradi. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
2: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: la musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani, mentre quello di Gianluca Benedetti è stato già recuperato nei giorni scorsi. La Procura di Roma ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
1: È stata fissata per oggi davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio del 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore. Tensioni in aula, le forze dell'ordine presenti hanno sgomberato l'area protetta riservata ai familiari, dove si erano radunati i parenti del ragazzo.
2: Patto di stabilità al termine del G7 Finanze a Parigi. Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha risposto alle domande dei giornalisti sulla richiesta avanzata dall'Italia per allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. In Commissione europea continuiamo a seguire attentamente la situazione e a valutare quale tipo di risposta richiede e richiederà. Una possibilità, ha sottolineato Dombrovskis, che si è resa sempre più necessaria per far fronte alle difficoltà energetiche causate dal conflitto in Medio Oriente.
1: Esplosione di un'autobomba nel centro di Damasco in Siria, nei pressi del quartiere a maggioranza cristiano di Bab Sharki, e di almeno un morto e 18 feriti il bilancio provvisorio dell'attentato, lo riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria e i media locali, secondo cui l'esplosione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa siriano e di fronte alle antiche mura della città.
2: Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Intanto il capo di Rosatom, l'ente russo per l'energia atomica, ha dichiarato che Mosca ha preparato dei documenti sull'energia nucleare che saranno firmati durante la visita del presidente russo a Pechino.
1: Voltiamo pagina. Parte l'assistenza straordinaria del call center dell'Agenzia delle Entrate dal 23 maggio al 20 giugno per offrire supporto ai cittadini alle prese con la dichiarazione dei redditi. Il servizio di assistenza telefonica con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina. La scadenza per l'invio della 7.30 è fissato al 30 settembre 2026. Tutte le informazioni utili sono raccolte all'interno del sito dedicato Info e Assistenza e nella nuova guida nella sezione L'Agenzia Informa.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: Esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: in fiamme la notte scorsa una palazzina di 6 piani in via Spezia, nella prima periferia di Parma. L'incendio è partito poco dopo le 2 da un materasso nella camera di un appartamento al piano terra. Le cause sono in corso di accertamento. Per 12 persone, tra cui un minore, si è reso necessario l'intervento del 118, sono state portate all'ospedale maggiore. Accusano un'intossicazione da monossido di carbonio, ma al momento nessuno risulta grave o richiede trattamento iperbarico. Una 50 gli evacuati in tutto, in queste ore però stanno rientrando a casa. 2 gli appartamenti inagibili. La cronaca giudiziaria: a 10 anni era stata abusata dal cugino, lo ha confessato nel tema dell'esame di terza media. La denuncia ha portato l'uomo, oggi 38enne, a patteggiare un anno per violenza sessuale. Gazzetta di Parma racconta il caso di una ragazzina che a scuola ha trovato la forza per rivelare gli abusi subiti. Bovini da latte tenuti in condizioni non adeguate, capi non marchiati, carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla raccolta del latte, insetti morti nelle aree produttive sono solo alcune delle irregolarità riscontrate dai carabinieri del NAS di Parma in un allevamento caseificio della Bassa Parmense. Al legale rappresentante dell'attività sono state contestate sanzioni amministrative per 12.600 euro. Un 36enne di Salsomaggiore è stato invece arrestato dai carabinieri. Nello zaino aveva 2 sacchetti. Il primo conteneva oltre 30 pasticche, quasi 15 grammi di ecstasy, mentre il secondo 18 grammi di chetamina. Questa sera su 12 TV Parma alle 21, nuova puntata in diretta di Parma Europa. Nell'anteprima l'intervista con il consigliere regionale Pietro Vignali, poi un confronto dedicato alla sanità pubblica con la questione liste d'attesa in primo piano e il punto dopo il varo dell'osservatorio per il monitoraggio delle attività specialistiche ambulatoriali, iniziativa promossa dal Comune di Parma. Si parlerà anche di politiche sociali con l'attenzione puntata sull'assistenza agli anziani. È stata presentata in municipio a Parma la 5ª edizione di Solidalia, la festa dell'economia solidale, in programma il 23-24 maggio alla fattoria di Vigeffio. Il tema scelto per questa edizione è la cura, un filo conduttore che attraverserà l'intero programma, declinato nei suoi molteplici significati: cura delle relazioni, delle comunità, dell'ambiente, dell'economia e della democrazia. Per 2 giorni la fattoria ospiterà il mercato nazionale dell'economia solidale, aperto dalle 9.30 alle 20. Siamo allo sport, il calcio. Nestelfege salta l'ultima di campionato contro il Sassuolo, gara in programma domenica alle 15 al Tardini. Per l'attaccante del Parma, lesione di basso grado a carico dei flessori della coscia sinistra. Si ferma anche il terzo portiere Filippo Rinaldi per un problema ad una spalla. È tutto pronto per i campionati nazionali universitari 2026 che si svolgeranno ad Alessandria, Novara e Vercelli dal 22 al 31 maggio. Il CUS Parma porterà in Piemonte oltre 120 fra studentesse, atlete, studenti atleti e staff, con allenatori, allenatrici e dirigenti. Quella di Parma sarà come sempre una delle rappresentative più numerose. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, possibili però temporali sui rilievi nel pomeriggio, massima in città sui 25 gradi. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. scegli Parma. Scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
4: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud de Fotiglia. Decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla marina militare israeliana a largo di Cipro. È in corso il loro trasferimento verso il porto di Ashdod. L'imbarcazione militare trasporta tra gli altri medici, giornalisti e difensori dei diritti umani provenienti da oltre 40 paesi. I mezzi erano salpati dalla Turchia per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuto a Gaza. Tra i fermati ci sono 27 italiani che partecipano all'iniziativa, lo rende noto la Farnesina.
1: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani, mentre il corpo di Gianluca Benedetti è stato già recuperato nei giorni scorsi. La Procura di Roma intanto ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
2: Rimarrà in cella Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Khoudry ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
1: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione Europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime europee, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
2: Monopattini e bici elettriche, scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal nord a sud, sono fioccate multe salate. In Italia si contano circa 43.000 monopattini tra mezzi in sharing e privati che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
1: Il tennis. Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social che, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento, non è ancora in grado di tornare in campo. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma, il Roland Garros infatti sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. In fiamme la notte scorsa una palazzina di 5 piani in via Spezia a Parma. L'incendio è partito poco dopo le 2 da un materasso nella camera di un appartamento al piano terra. Le cause sono in corso di accertamento. Per 12 persone, tra cui un bimbo di 20 mesi, si è reso necessario l'intervento del 118. Sono state portate all'ospedale maggiore, accusano una lieve intossicazione da monossido di carbonio, ma al momento nessuno risulta grave o richiede un trattamento iperbarico. Molti sono già stati dimessi. In totale sono una cinquantina gli evacuati. In queste ore stanno rientrando a casa. 2 però gli appartamenti inagibili. La cronaca giudiziaria: a 10 anni era stata abusata dal cugino. Lo ha confessato nel tema dell'esame di terza media. La denuncia ha portato l'uomo, oggi 38enne, a patteggiare un anno per violenza sessuale. La Gazzetta di Parma racconta il caso di una ragazzina che a scuola ha trovato la forza per rivelare gli abusi subiti. Bovini da latte tenuti in condizioni non adeguate, capi non marchiati, carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla raccolta del latte, insetti morti nelle aree produttive. Sono solo alcune delle irregolarità riscontrate dai carabinieri del NAS di Parma in un allevamento caseificio della Bassa Parmense. Al legale rappresentante dell'attività sono state contestate sanzioni amministrative per 12.600 euro. La sanità: migliorano i tempi di accesso a visite ed esami nelle aziende sanitarie di Parma. Dati alla mano, l'87% delle richieste di visite specialistiche prenotate tramite CUP e farmacie è stato soddisfatto entro 30 giorni, un dato superiore alla media regionale che si attesta al 79%. Esami entro i 60 giorni al 98%. Lo dicono i dati dell'osservatorio sulle liste d'attesa. Crescono anche le prestazioni. Nei primi 4 mesi del 2026 erogate oltre 210.000 visite specialistiche, 179.000 esami diagnostici, 12.000 prestazioni in più rispetto al 2025. E stasera su 12 TV Parma alle 21 la nuova puntata in diretta di Parma Europa. Previsto un confronto dedicato alla sanità pubblica con la questione liste d'attesa. Si parlerà anche di politiche sociali con l'attenzione puntata sull'assistenza agli anziani. È stata presentata in municipio la 5ª edizione di Solidalia, la festa dell'economia solidale, che si terrà il 23-24 maggio alla fattoria di Vigeffio. Il tema scelto per questa edizione è la cura, un filo conduttore che attraverserà l'intero programma, declinato nei suoi molteplici significati: cura delle relazioni, delle comunità, dell'ambiente, dell'economia e della democrazia. Per 2 giorni la fattoria ospiterà il mercato nazionale dell'economia solidale, aperto dalle 9.30 alle 20. Siamo allo sport, il calcio. Nesta El Fej salta l'ultima di campionato contro il Sassuolo. Gara in programma domenica alle 15 al Tardini per l'attaccante del Parma. Lesione di basso grado a carico dei flessori della coscia sinistra. Si ferma anche il terzo portiere Filippo Rinaldi per un problema ad una spalla. È tutto pronto per i campionati nazionali universitari che si svolgeranno ad Alessandria, Novara e Vercelli dal 22 al 31 maggio. Il CUS Parma porta in Piemonte oltre 120 fra studentesse atleti e studenti atleti, oltre agli staff. Quella di Parma è una delle rappresentative più numerose. In chiusura il meteo: cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia in serata, condizioni stabili domani con l'aumento della nuvolosità però nel pomeriggio sui rilievi, massima in città superiore ai 25 gradi. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sirà Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
2: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud Fotiglia. Decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla Marina Militare Israeliana a largo di Cipro. Sono 27 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiavano dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. Lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ministro degli esteri Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che, secondo quanto riferito dagli attivisti italiani, avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni.
1: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
2: Il presidente americano Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington però avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Replica il portavoce dell'esercito di Teheran: se i nemici ripeteranno i loro atti ostili e intraprenderanno stupide azioni attaccando l'Iran, apriremo nuovi fronti contro di loro.
1: Rimarrà in cella Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice, El Khoudry ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
2: Monopattini e bici elettriche, scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal nord al sud, sono fioccate multe salate. In Italia si contano circa 43.000 monopattini, tra mezzi in sharing e privati, che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
1: Lo sport con il ciclismo: Filippo Ganna ha dominato e vinto la decima tappa del Giro d'Italia, una cronometro di 42 chilometri da Viareggio a Massa, con il tempo di 45:53 ed oltre 54 chilometri orari di media. E la portoghese Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Per il tennis, Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma e il Roland Garros, il tennista spagnolo sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 20 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. In fiamme la notte scorsa una palazzina di 5 piani in via Spezia a Parma. L'incendio è partito poco dopo le 2 da un materasso nella camera di un appartamento al piano terra. Le cause sono in corso di accertamento. Per 12 persone, tra cui un bimbo di 20 mesi, si è reso necessario l'intervento del 118. Sono state portate all'ospedale maggiore, accusano una lieve intossicazione da monossido di carbonio, ma al momento nessuno risulta grave o richiede un trattamento iperbarico. Molti sono già stati dimessi. In totale sono una 50 gli evacuati. In queste ore stanno rientrando a casa. 2 però gli appartamenti inagibili. La cronaca giudiziaria: a 10 anni era stata abusata dal cugino. Lo ha confessato nel tema dell'esame di terza media. La denuncia ha portato l'uomo, oggi 38enne, a patteggiare un anno per violenza sessuale. La Gazzetta di Parma racconta il caso di una ragazzina che a scuola ha trovato la forza per rivelare gli abusi subiti. Bovini da latte tenuti in condizioni non adeguate, capi non marchiati, carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla raccolta del latte, insetti morti nelle aree produttive. Sono solo alcune delle irregolarità riscontrate dai carabinieri del NAS di Parma in un allevamento caseificio della Bassa Parmense. Al legale rappresentante dell'attività sono state contestate sanzioni amministrative per 12.600 euro. La sanità: migliorano i tempi di accesso a visite ed esami nelle aziende sanitarie di Parma. Dati alla mano, l'87% delle richieste di visite specialistiche prenotate tramite CUP e farmacie è stato soddisfatto entro 30 giorni, un dato superiore alla media regionale che si attesta al 79%. Esami entro i 60 giorni al 98%. Lo dicono i dati dell'osservatorio sulle liste d'attesa. Crescono anche le prestazioni. Nei primi 4 mesi del 2026 erogate oltre 210.000 visite specialistiche, 179.000 esami diagnostici, 12.000 prestazioni in più rispetto al 2025. E stasera su 12 TV Parma alle 21 una nuova puntata in diretta di Parma Europa. Previsto un confronto dedicato alla sanità pubblica con la questione liste d'attesa. Si parlerà anche di politiche sociali con l'attenzione puntata sull'assistenza agli anziani. È stata presentata in municipio la 5ª edizione di Solidali alla Festa dell'Economia Solidale, che si terrà il 23 e 24 maggio alla Fattoria di Vigeffio. Il tema scelto per questa edizione è la cura, un filo conduttore che attraverserà l'intero programma, declinato nei suoi molteplici significati: cura delle relazioni, delle comunità, dell'ambiente, dell'economia e della democrazia. Per 2 giorni la Fattoria ospiterà il Mercato Nazionale dell'Economia Solidale, aperto dalle 9.30 alle 20. Siamo allo sport, il calcio. Nesta El Fej salta l'ultima di campionato contro il Sassuolo. Gara in programma domenica alle 15 al Tardini. Per l'attaccante del Parma, lesione di basso grado a carico dei flessori della coscia sinistra. Si ferma anche il terzo portiere Filippo Rinaldi per un problema ad una spalla. È tutto pronto per i campionati nazionali universitari che si svolgeranno ad Alessandria, Novara e Vercelli dal 22 al 31 maggio. Il CUS Parma porta in Piemonte oltre 120 fra studentesse, atleti e studenti atleti, oltre agli staff. Quella di Parma è una delle rappresentative più numerose. In chiusura il meteo: cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia in serata, condizioni stabili domani con l'aumento della nuvolosità però nel pomeriggio sui rilievi, massima in città superiore ai 25 gradi. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
6: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione. Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud Fotiglia. Decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla Marina Militare Israeliana a largo di Cipro. Sono 27 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiavano dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. Lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ministro degli esteri Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che, secondo quanto riferito dagli attivisti italiani, avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni.
8: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
7: Il presidente americano Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington però avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Replica il portavoce dell'esercito di Teheran: se i nemici ripeteranno i loro atti ostili e intraprenderanno stupide azioni attaccando l'Iran, apriremo nuovi fronti contro di loro.
8: Rimarrà in cella Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice, El Khoudry ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
7: Monopattini e bici elettriche, scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal nord al sud, sono fioccate multe salate. In Italia si contano circa 43.000 monopattini, tra mezzi in sharing e privati, che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
8: Lo sport con il ciclismo: Filippo Ganna ha dominato e vinto la decima tappa del Giro d'Italia, una cronometro di 42 chilometri da Viareggio a Massa, con il tempo di 45:53 ed oltre 54 chilometri orari di media. Il portoghese Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Per il tennis, Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma e il Roland Garros, il tennista spagnolo sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: RBR Good Vibrations.

0: Good vibration.
1: Good vibration.
2: Come on, y'all.
3: Mm-hmm.

0: ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
2: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: puntata è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. In fiamme la notte scorsa una palazzina di 5 piani in via Spezia a Parma. L'incendio è partito poco dopo le 2 da un materasso nella camera di un appartamento al piano terra. Le cause sono in corso di accertamento. Per 12 persone, tra cui un bimbo di 20 mesi, si è reso necessario l'intervento del 118. Sono state portate all'ospedale maggiore. Accusano una lieve intossicazione da monossido di carbonio, ma al momento nessuno risulta grave o richiede un trattamento iperbarico. Molti sono già stati dimessi. In totale sono una cinquantina gli evacuati. In queste ore stanno rientrando a casa. 2 però gli appartamenti inagibili. La cronaca giudiziaria: a 10 anni era stata abusata dal cugino. Lo ha confessato nel tema dell'esame di terza media. La denuncia ha portato l'uomo, oggi 38enne, a patteggiare un anno per violenza sessuale. La Gazzetta di Parma racconta il caso di una ragazzina che a scuola ha trovato la forza per rivelare gli abusi subiti. Bovini da latte tenuti in condizioni non adeguate, capi non marchiati, carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla raccolta del latte, insetti morti nelle aree produttive. Sono solo alcune delle irregolarità riscontrate dai carabinieri del NAS di Parma in un allevamento caseificio della Bassa Parmense. Al legale rappresentante dell'attività sono state contestate sanzioni amministrative per 12.600 euro. La sanità: migliorano i tempi di accesso a visite ed esami nelle aziende sanitarie di Parma. Dati alla mano, l'87% delle richieste di visite specialistiche prenotate tramite CUP e farmacie è stato soddisfatto entro 30 giorni, un dato superiore alla media regionale che si attesta al 79%. Esami entro i 60 giorni al 98%. Lo dicono i dati dell'osservatorio sulle liste d'attesa. Crescono anche le prestazioni. Nei primi 4 mesi del 2026 erogate oltre 210.000 visite specialistiche, 179.000 esami diagnostici, 12.000 prestazioni in più rispetto al 2025. E stasera su 12 TV Parma alle 21 una nuova puntata in diretta di Parma Europa. Previsto un confronto dedicato alla sanità pubblica con la questione liste d'attesa. Si parlerà anche di politiche sociali con l'attenzione puntata sull'assistenza agli anziani. È stata presentata in municipio la 5ª edizione di Solidali alla Festa dell'Economia Solidale, che si terrà il 23 e 24 maggio alla Fattoria di Vigeffio. Il tema scelto per questa edizione è la cura, un filo conduttore che attraverserà l'intero programma, declinato nei suoi molteplici significati: cura delle relazioni, delle comunità, dell'ambiente, dell'economia e della democrazia. Per 2 giorni la Fattoria ospiterà il Mercato Nazionale dell'Economia Solidale, aperto dalle 9.30 alle 20. Siamo allo sport, il calcio. Nesta El Fej salta all'ultima di campionato contro il Sassuolo. Gara in programma domenica alle 15 al Tardini. Per l'attaccante del Parma, lesione di basso grado a carico dei flessori della coscia sinistra. Si ferma anche il terzo portiere Filippo Rinaldi per un problema ad una spalla. È tutto pronto per i campionati nazionali universitari che si svolgeranno ad Alessandria, Novara e Vercelli dal 22 al 31 maggio. Il CUS Parma porta in Piemonte oltre 120 fra studentesse atleti e studenti atleti, oltre agli staff. Quella di Parma è una delle rappresentative più numerose. In chiusura il meteo: cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia in serata, condizioni stabili domani con l'aumento della nuvolosità però nel pomeriggio sui rilievi, massima in città superiore ai 25 gradi. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
7: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
0: Cap Service a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
8: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera dalla redazione. Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud Fotiglia. Decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla Marina Militare Israeliana a largo di Cipro. Sono 27 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiavano dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. Lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che, secondo quanto riferito dagli attivisti italiani, avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni.
10: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
9: Il presidente americano Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington però avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Replica il portavoce dell'esercito di Teheran: se i nemici ripeteranno i loro atti ostili e intraprenderanno stupide azioni attaccando l'Iran, apriremo nuovi fronti contro di loro.
10: Rimarrà in cella Salim El-Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice, El-Khoudry ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli gli aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
9: Monopattini e bici elettriche, scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal nord al sud, sono fioccate multe salate. In Italia si contano circa 43.000 monopattini, tra mezzi in sharing e privati, che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
10: Lo sport con il ciclismo. Filippo Ganna ha dominato e vinto la decima tappa del Giro d'Italia, una cronometro di 42 chilometri da Viareggio a Massa, con il tempo di 45:53 ed oltre 54 chilometri orari di media. E la portoghese Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Per il tennis, Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma e il Roland Garros, il tennista spagnolo sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento.
9: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
8: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

60.021.955 abitanti in 20 regioni. Dentro 8.057 comuni, bagnati, tagliati o solo lambiti da 1.242 fiumi. Persone che occupano 28.863.604 palazzi, che possono incontrarsi in 851 stazioni ferroviarie, 46 aeroporti e 110 autostrade, che tutte contemporaneamente si fermano 12 volte in un anno per 12 feste comandate. Persone che vivono all'ombra di due catene montuose e mai troppo distanti dal mare, da 229 laghi e 24 parchi nazionali. Individui che convivono ogni giorno dentro una delle 109 città di questa nazione. E proprio in una di queste città, tra 2.761.477 abitanti, sparpagliati in 1.151.736 case, nascosti in 146.517 palazzi e 4.463.436 stanze, raggiungibili attraverso 13.440 strade con circa 1.500 buche, 352 linee di autobus, 5.600 taxi e 1.900.000 macchine che corrono all'ombra di 250 chiese e almeno 300 fontane, costeggiando approssimativamente 280 gelaterie. Al civico 40 di una di queste strade, schivando qualche buca, con il motorino, con l'autobus, con il taxi, passando accanto ad una fontana e ad una chiesa, in uno di quei palazzi, dietro un cancello grigio ed un portone, in una di quelle stanze, tra le cose da risolvere e i sogni, in un giorno qualunque, ci sei tu.

0: Stai ascoltando Hot Chili.
1: Hot Chili.

0: mangiamo.
1: Stai ascoltando Hot Chili, selezione musicale di Andrea Gatti.

know, like,

0: Noi ci ritroveremo ancora insieme davanti a una finestra.
1: Ma molte, molte,
0: ma molte, molte lune là e poche stelle in meno. E forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni,
1: dimmi come ti inganni,
0: quando avrò i tuoi anni,
1: tuoi anni.
0: E ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno